E noi non ci fermiamo, voi non vi fermate, continuiamo con la nostra sigla d'apertura qui sul palco della Peschiera. Paolo Bertoli con tutta la sua orchestra. Siamo lietissimi di farvi ascoltare la nostra musica e soprattutto di

sul palco del Peschiera per voi questa sera all'orchestra Paolo Bertoli. Allora, prima di iniziare la nostra serata abbiamo tenuto compagnia con la nostra sigla d'apertura, ma io vi chiedo un grande applauso e un ringraziamento naturalmente per Cicci e per Joe Fantini. È merito loro se siamo qui in vostra compagnia, per noi è il nostro debutto e la nostra prima volta. Sentiamo sicuramente la responsabilità, ma siamo elettrizzati e non vediamo l'ora di farvi ascoltare tutti i nostri successi. E allora iniziamo forte, vogliamo iniziare però dalla musica italiana, quella che ha fatto sognare intere generazioni. A tempo di cumbia ho camminato, naturalmente lei, Valentina Marchiafava. Buona serata e buon divertimento dall'orchestra Paolo Bertoli.

E noi siamo sempre più innamorati della sua splendida voce. Il vostro applauso per Valentina Marchiafava. Dai bei brani della musica italiana passiamo ai brani di casa nostra. È un grande successo che ci ha accompagnato e ci continua a accompagnare. L'aspettami lì. A tempo di begin, naturalmente Paolo Bertoli.

Intanto, amici, prima dell'inizio della serata ci aspettavano con ansia, aspettavano Paolo Bertoli qui per la prima volta alla Peschiera. E siamo solo all'inizio, tante canzoni arriveranno, ma adesso

0: dedicata a quelle persone che sanno ancora aspettare in questa società sempre più frenetica.
1: È vero.
0: Oh, in tanti aspettavano anche questo, di ballare il primo Fox della serata. Dalla Fisarmonica.

a giudicare dalla pista. Allora io direi che siamo belli pronti per iniziare con la grande tradizione italiana, il caro amato Liscio. Vai da

fatto un bel giretto fino alla Francia, ma adesso ritorniamo qui perché è il momento di ballare una mazurka, si intitola Pallina, fai che si rimbalza.

0: grazie a tutti.
1: Valentina Marchefava.
0: Tommaso.
1: Grazie, grazie, grazie. Dopo questa bella parentesi iniziale è arrivato di nuovo il momento di aumentare il ritmo alla serata. E ci vediamo questo bel

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: E continuiamo questa bella serata con un bel ritmo caraibico, il

note sensuali della baciata. Riprenderemo sicuramente dopo questo genere, ma dobbiamo accontentare ancora le richieste dei tanti che ci hanno detto: ma la fate quella canzone? Lassù il cielo è una coperta ricamata. E questi sono proprio i nostri grandi classici.

0: Valentina.
1: Tommaso.
0: Grazie, godetissimi che vi siete piaciuta la nostra versione.
1: Grazie. E arriva una bellissima Begin, fa parte del nostro ultimo album dedicata alle mitiche donne, le donne solitarie e anche quelle

0: E la nostra Valentina ultimamente si è leggermente montata la testa. Pensate che vuole anche andare a Hollywood, cantare a Sanremo.
1: Tutto io voglio fare.
2: Una grande attrice un giorno io sarò.
0: Sì, sì.
2: O in alternativa canterò.
0: Pensaci.
1: Vedrai.

sei proprio tanto giovane, hai tutta la vita davanti. Puoi sognare in grande, puoi fare qualsiasi cosa, dall'astronauta alla veterinaria, al medico, alla dottoressa. Puoi fare anche la tronista di Uomini e Donne.

In attesa di vederla ad Hollywood e a Sanremo, le facciamo un bel applauso. Brava, aspettate, la nostra Valentina. Ti congediamo con questo bel applauso perché Paolo Bertoli riguadagna il centro del palco con un giro corto, cortissimo di Liscio. Qualcuno dice lungo,

0: la parte più tranquilla del brano, questo stornello. La quiete prima della tempesta, provate a ascoltare quante note usciranno da quella fisarmonica. Senti che roba, vai Paolo!
1: Ci siamo!
0: Oh, vai!

alla Peschiera per la prima volta, lo ricordiamo. Tanti tanti applausi e sorrisi questa sera, noi siamo contentissimi. Allora facciamo ancora ballare i nostri ballerini un po' di sano liscio. Una bella polca scatenata.

E su questo brano abbiamo potuto sentire il suo più lato tecnico e virtuoso, Paolo Bertoli, fisarmonicista doc. E adesso lietissimi di cambiare genere e farvi ballare questa baciata, scritta in collaborazione con Sonia De Castelli e Joe Fantini, compagnia.

quando i brani sono così belli è ancora più bello ricordare le belle collaborazioni. Gio Fantini, Sonia De Castelli, Paolo Bertoli, la baciata Companiero. Arrivato così il momento atteso da tanti, il momento del ballo di gruppo. Scateniamoci un po' a tempo di cia cia cia. Bless me.

0: solista, vai Saul. La bella musica italiana qui alla Peschiera, tutti i grandi successi, repertorio a 360 gradi questa sera. Paolo Bertoli per la prima volta su questo palco. E noi, andando in giro per l'Italia puntualmente su questo brano, facciamo sempre un sondaggio. Vogliamo capire, a seconda di dove siamo a suonare, se sono più pazzi gli uomini o le donne. Lo capiremo per alzata di mano, partiamo dagli uomini. Uomini, alzare la mano, chi si sente pazzo?
1: Le mani.
0: Uno, due, tre.
1: E le donne?
0: Donne!
1: Eccole! Scusa se ti ho fatto male, forse non sono normale, o forse...
0: Le donne sono più pazze.
1: Eh sì.

0: di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: sono qui i balli di gruppo alla festiera. Complimenti, complimenti a tutti i ballerini che li hanno animati. Vai ragazzi, ritorniamo al ballo di coppia con la cumbia Chiquitita.
1: I grandi successi degli ABBA. Questo stupendo intro. Vi vogliamo tutti in coppia.

0: Abbiamo abbassato un pochettino, perché appunto ci hanno richiesto di abbassare, abbiamo anche abbassato, giusto Tommaso?
1: Giusto, giusto.
0: Quindi accontentiamo sempre tutti, basta che voi ci dite le cose e noi lo facciamo. Questa bella gente qua, appena arrivata dal Giappone, guarda, dalla crociera, hanno ancora... Facciamo un applauso grande. Piero, Teresa, bentornati, ci siete mancati. Tornati questa mattina e sono già qua a ballare, per il fuso orario, vero? Per la pelle, dicono che per la pelle, eh? Ma facciamo un bel applauso, ditemi, Paolo Berto della sua orchestra, vi piace sì o no? Di più, sì! Grazie. Di più, Mario! Rufiano? Allora, due parole per questo bellissimo pubblico che noi ce l'abbiamo e siamo veramente contenti di averlo. Paolo?
2: Beh, è la prima volta che sono qua, sono molto emozionato e sono contento che l'orchestra è andata bene e speriamo di vederci presto.
0: Che dite? Sì o no, Clara? Sì o no? Va bene, allora vi congedo ancora con un brano, Tommaso, poi andiamo a mangiare un po' di pasta, se volete, e poi facciamo un quarto d'ora di pausa, vi va bene? Perfetto. Valentina, che dici?
3: Va bene, però poi vi rivolgiamo qua.
0: Sì, perché la seconda parte vanno giù di brutto. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo, salutiamo Prima Antenna e Radio Liscio che ci saluta
3: Ciao. Con
0: questo bel brano. Ciao a tutti, ciao.
1: Grazie, grazie Gio per le belle parole. Allora continuiamo noi con un brano che veramente sta spopolando.

Angelo Famao e i suoi successi. Come detto prima dall'amico Joe, noi ci diamo un po' di pausa, un quarto d'ora circa, ma prima di dirci della pausa vi ricordo che qui al palco abbiamo innanzitutto, potete venire a fare qualche foto con noi, e poi abbiamo tutta la nostra discografia, CD, chiavette USB e tutti i Deplian delle nostre gite e vacanze. Grazie, a dopo.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Galassi dietro Galassi.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con anticiclone di matrice subtropicale, solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in sconfinamento fin verso le pianure. Caldo ed afa molto intensi, con temperature massime infatti roventi, picchi anche di 37-38 gradi, specie sul versante tirrenico e sulle pianure del nord, nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli precisi sull'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.
2: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio, comincia la sfida!

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti. Finalmente siamo on air. Oggi mercoledì 15 di luglio. Ben ritrovati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio. Al microfono il vostro Alo. Mi trovate anche su Instagram e TikTok come Alo fa cose. In regia invece il nostro Max Quarti, immancabilmente pronto a servirci il meglio della musica da ballo, delle orchestre, delle band che potete trovare in circolazione. Perché questa è Radio Liscio e questa è la nostra musica, il nostro mondo, quello che ci fa vibrare ogni giorno insieme. Non solo, per quel che mi riguarda, ho anche tanti begli eventi che ci traghettano verso il weekend. Mercoledì, sapete, spacca in due la settimana. Tra l'altro mercoledì oggi, giornata mondiale delle capacità dei giovani, questo 15 luglio. Ne parliamo spesso di quanto vorremmo che tutte queste capacità rimanessero per far crescere il nostro paese, però purtroppo molto spesso sono costretti a emigrare per trovare miglior fortuna. E vabbè, comunque insomma, in questa giornata ci ricordiamo che ci sono tanti giovani capaci, è da lì che passa il futuro del nostro bel paese. Bene cari, a proposito di bel paese, un bel po' di tappe anche oggi in giro per l'Italia, di feste, eventi, folklori, tradizioni, musica, e chi più ne ha più ne metta. E quindi benvenuti, mettetevi comodi, alzate il volume, che comincia Energia Contagiosa.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava, io mi emozionavo.

0: Team è...
1: Ed eccoci on air di nuovo, carissimi, ben ritrovati a tutti quanti voi. Cominciano le nostre due orette di energia contagiosa. 331-335-6565, microfoni aperti per raccontarci un po' qualcosa di voi. Come state passando la giornata, siete al mare, siete in ferie, siete al lavoro, le ferie stanno arrivando, insomma siamo qua, il nostro microfono è sempre aperto per voi. Allora, oggi intanto volevo farvi presente, per partire con una nota subito molto rilassante che mi arriva dal Giappone, che non dobbiamo pensare soltanto al corpo eccetera eccetera, ma anche al trattamento del cuoio capelluto. Parrebbe che occuparsene, no, con un bel massaggio legato alla detersione, sfoliazione, vapore, aromaterapia, poi massaggio sulla testa, collo, spalle e viso, sia molto importante, perché lì si accumula molta molta tensione. Quindi se vi va di fare tipo il massaggio del parrucchiere, no? Però una roba professionale fatta solo per la vostra testa, ecco, prenotatela, perché il cuoio capelluto potrebbe essere il luogo dove si deposita tutto lo stress. Poi non mi dite che non ve l'avevo detto, va bene. Mentre invece un altro buon modo per toglierselo lo stress è andare in giro, godersi le feste, gli eventi, gli amici, le manifestazioni, il buon cibo. E io qua ne ho tante oggi per voi. Il nostro viaggio comincerà tra pochissimo al 16° palio storico di Albenga, provincia di Savona. Un bel palio storico di metà luglio ci sta. E poi ce ne andremo sempre in Liguria, a Sestri Levante, provincia di Genova, per la Sagra del Bagnun, Riva Trigoso esattamente, nello specifico. Poi 28° palio del Somaro e della Tagliatella, a Mercatello sul Metauro, pensa che nome, Pesaro Urbino, siamo nelle Marche, così come lo è Ripe San Ginesio, provincia di Macerata, dove ce ne andremo alla 13° festa alla bassa. E per concludere, quanti eventi oggi, in Veneto, 32° festa dell'antica Pievex Trebbiatura a Colonia Veneta, 328° antica Sagra del Carmine a Gambellara, provincia di Vicenza. E per concludere con una nota dolce, la 46esima Sagra del Melone a Massanzago Cabaglioni, provincia di Padova. Vabbè, cari, anche oggi un super menù pronto ad accoglierci, e racconteremo ognuna di queste tappe al meglio, con tutta la sua storia e passione che c'è dietro. Va bene, cari, vi aspetto qui a tra pochissimo. Prima tappa, ce ne andiamo in Liguria. Nel frattempo, Max, scalda la pista.

eccoci qua carissimi, ben ritrovati. Voliamo veloci in Liguria. Prima attraverso un messaggio che ci arriva da Ceriale, dalla nostra amica Franci, che ci manda una bella fotografia. È in vacanza con tutta la famiglia e i bimbi e si stanno divertendo molto. E salutano tutti gli amici di Radio Liscio. Ciao Franci, buone vacanze. Ti raggiungiamo però in Liguria. Anzi, sta lì perché potrebbe essere che queste due chicchettine che ti lancio potrebbero proprio fare al caso tuo. Infatti proprio in Liguria ce ne andiamo, non tanto lontano da Ceriale, perché siamo ad Albenga, provincia di Savona, per il 16° palio storico di Albenga. Allora, chi è da quelle parti in questi giorni? So che ci ascoltate in tanti. Avrete visto un gran movimento, perché proprio la scorsa settimana c'è stato, il scorso weekend c'è stata la prima parte di tutto questo meraviglioso palio, che era l'esposizione degli antichi mestieri, e adesso entriamo proprio nel cuore della manifestazione. Il palio riporta Albenga, sono sul loro sito internet, alle atmosfere medievali liguri attraverso uno dei più importanti rievocazioni della storia della regione. Manifestazione rappresenta un progetto culturale che serve per trasformare proprio il borgo in un grande scenario immersivo capace di raccontare la vita urbana del XIII secolo tra vicoli, piazze e antichi torri. Figuranti in abiti storici animano la città con cortei, sfide tra contrade, spettacoli e ricostruzioni che coinvolgono tutti visitatori e appassionati in un autentico viaggio nel tempo. E poi tante attività culturali, iniziative didattiche, tante cose buone da mangiare, perché ovviamente ci sono anche tutte le taverne che contribuiscono con il loro apporto a creare dei menù tipici. Tra l'altro in questo weekend si svolgono molte delle gare determinanti che assegnano il palio. Tra queste potrete assistere alla gara di tiro con l'arco, oppure la famiglia medievale va alla vendemmia. Anche questo è tutto, c'è un regolamento che ho qua davanti agli occhi, equipaggiamento eccetera, tutto deve essere ovviamente curato fino alla fine. Tiro alla fune e sassaiola sono gli altri due giochi che vi aspettano in questo meraviglioso palio che sta per scatenarsi. Ovviamente è una cosa a cui ad Albenga tengono tantissimo, quindi vi sembrerà letteralmente di fare un tuffo nel tempo. Cercateli online, Palio di Albenga, per tutte le info e l'infinito programma nel dettaglio, perché anche volendo non riuscirei mai a raccontarvelo tutto, anche perché devo spostarmi. Devo andare in quel di Riva Trigoso, che è dalle parti di Sestri Levante, dove c'è la sagra del Bagnun. Andiamo dall'altra parte della Liguria, esattamente nella borgata marinara appunto di Riva Trigoso. C'è la sagra del Bagnun, che è una vera e propria festa del mare. Che cos'è sto Bagnun? Questa zuppa a base di acciughe fresche, pomodoro, aglio e pane, nata tra le reti dei pescatori, e oggi è diventato simbolo dell'identità gastronomica del luogo. Devo dire che è davvero molto appetitosa dalla foto che ho davanti a me. L'evento si svolge a pochi metri dalla spiaggia in una bella atmosfera che unisce il profumo della salsedine a quello della cucina ligure più autentico. Il Bagnun viene servito in porzioni abbondanti, accompagnato da vini locali e altre belle specialità del territorio. Ad arricchire la festa poi rievocazioni marinare, concerti, mercatini eccetera eccetera. Tra l'altro c'ho qua il programma davanti, e l'evento musicale più importante del weekend è sabato sera, dove abbiamo un Lucio Battisti Tribute Show. Molto bene cari, tanti buonissimi gusti già per cominciare da queste parti. È una meravigliosa rievocazione. Benvenuta Liguria, eccola qua, ti stavamo aspettando.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Eccoci qua, carissimi. Allora, adesso parliamo di giovani al lavoro. Vi stavo aspettando qui con questa curiosità tra le mani. In realtà un po' la notizia che ho davanti, un po' la mia esperienza personale. Sta di fatto che è nato questo nuovo trend chiamato I'm looking for a job and then I found a job. Ovvero, stavo cercando un lavoro e poi ho trovato un lavoro. E che fanno qua i ragazzi della Gen Z? Condividono gli screenshot delle chat più assurde, ma anche delle richieste secondo loro irragionevoli ricevute dai loro capi, e soprattutto si parla di lavoro, però inteso alla Gen Z. Quindi parlano di proposte di lavori mal retribuite, richieste di straordinari non pagati o in posizioni di turni molto più lunghi rispetto a quelli concordati. Quindi diciamo che diventa un modo per raccontare la propria esperienza del mondo del lavoro. E fino a qua, insomma, tutto bene, o meglio, tutto bene. Certe informazioni, si firmano anche dei contratti che devono rimanere riservate, diciamo così, da un certo punto di vista. Ma il ribellarsi al mondo del lavoro fa un po' parte di questa Gen Z. Io da una parte la capisco, si parla dei ragazzi più giovani, quelli che fondamentalmente hanno finito di studiare e che adesso si stanno approcciando al mondo del lavoro. E purtroppo, va detto, i ragazzi di oggi rispetto a noi sono molto, ma molto più viziati. Almeno non so voi, si cresceva con l'idea che studio, mi do da fare, mi impegno, lavoro, devo guadagnarmi un lavoro, devo guadagnarmi la stabilità del posto di lavoro, devo lavorare in una certa maniera. Poi anche noi, colpa nostra, accettavamo forse delle condizioni, e c'è chi lo fa ancora tutt'oggi, ma perché insomma sei nel mondo del lavoro, in qualche maniera ti devi adattare. No, questa Gen Z non si adatta, tendenzialmente non vorrebbe farlo. E questo però, secondo me, è un fenomeno un po' pericoloso, no? Perché quell'esperienza lì, quella gavetta, serve per imparare che poi la vita in realtà non ti regala niente, ti devi guadagnare tutto fino all'ultima goccia di sudore. Però questa è una cosa che impari nella vita. Mi piacerebbe vedere questa Gen Z tra 10 anni, quindi magari tra 10 anni avrò il polso di come sono cresciuti, e forse loro faranno un po' i boomeroni come sto facendo io in questo momento. Ma sta di fatto che è giusto che le condizioni di lavoro siano degne, dignitose e tutt'altro. Dall'altra parte però quella fase lì la passano tutti, non c'è niente da fare, non è che schiocchi le dita e sei direttore d'azienda, devi fare tutti i passaggi, e sta cosa, farla capire, non è facile. Comunque sappiate che se siete dei datori di lavoro, comportatevi bene, perché altrimenti vi mettono alla gogna online. Veramente, con questi tempi basta schioccare le dita e ciaone.

0: Kaboom!
1: Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Eccoci qua carissimi, sono tornato veloce per portarvi nelle Marche. Oh, che bellezza, tanto grazie, stanno arrivando come sempre tanti messaggi al 331-335-6565, qualche foto dal mare, qualche saluto a tutti quanti voi, dopo se ho tempo ne leggo qualcuno. Adesso però devo andare veloce perché le Marche ci aspettano. Due eventi di cui voglio parlarvi. Il primo ci porta in quel di Mercatello sul Metauro, questo posto con questo nome un po' simpatico, un po' altisonante. Siamo in provincia di Pesaro e Urbino e qua c'è il 28esimo palio del Somaro e Sagra della Tagliatella, due cose che comunque secondo me ci stanno molto molto bene insieme. Allora vediamo di che cosa si tratta. Anche questo è un evento che si è svolto su due weekend, hanno cominciato il weekend scorso e questo diciamo è quello determinante. È un borgo molto carino dell'Appennino Umbro Marchigiano, sto leggendo, e si svolge questa festa che unisce goliardia, tradizione e cucina. Il palio del Somaro incontra la Sagra della Tagliatella e tutta sta crasi da vita a questa cosa qua. Durante il palio le contrade si sfidano in gare a dorso d'asino tra abilità, travestimenti e tanta ironia. È una celebrazione popolare dove l'animazione non manca mai. A completare l'atmosfera, la cucina di strada che propone tagliatelle fatte a mano, condite con ragù, funghi, sugo d'anatra o semplicemente burro e salvia. E via, che tra una corsa e l'altra, una risata e l'altra, ci si siede ai tavoli a gustare la pasta fresca e i vini delle colline circostanti. Ma senti come suona bene, cioè io già mi ci vedo lì a passare il weekend. Poi c'ho le loro foto davanti della loro pagina Facebook, premesso che questa gara, o meglio queste gare, perché ci sono diverse prove durante il programma, sembrano essere veramente divertenti, tutto il paese è coinvolto, una grande animazione all'interno, insomma c'è un po' di tutto, c'è il loro programma dettagliato sul loro sito internet, ma veramente ce n'è un po' per tutti i gusti, molto molto bello. Ha ovviamente anche tanta musica da strada, insomma un evento super ritmato. Quindi vi ridò le coordinate: 28esimo palio del Somaro e Sagra della Tagliatella, Mercatello sul Metauro, siamo nelle Marche, così come lo siamo anche nel prossimo evento. Però ce ne andiamo a Ripe San Genesio, qui siamo in provincia di Macerata, dove c'è la 13esima festa alla bassa. Che cos'è questa 13esima festa alla bassa? Allora, è un evento che parla di campagna, ecco qua, è un ritorno alle radici rurali del territorio, quando la vita scorreva lenta tra campi, cortili e case coloniche. Nasce per raccontare la cultura contadina della bassa valle, fatta di lavoro nei campi, convivialità e sapori semplici ma intensi. Le strade e gli spazi del paese si animano con un botto di stand gastronomici che vi propongono tratti della tradizione e preparati secondo le antiche ricette, paste fatte a mano, carni alla brace, legumi, verdure di stagione, dolci rustici. E accanto a tutto questo, rievocazioni della vita agricola, esposizione di attrezzi contadini, mercatini artigianali e dimostrazioni di antichi mestieri che permettono di riscoprire gesti e sapere di un tempo.

tempo. E poi musica popolare, balli, intrattenimento, momenti dedicati alle famiglie, insomma una festa semplice ma molto bella e molto partecipata per valorizzare appunto l'identità di questo Passo Ripe. È un territorio che io non conosco, non ci sono mai stato, però ne parlano un granché bene, quindi magari una tappa nelle Marche potrebbe essere proprio qua per la festa alla bassa in quel di Passo Ripe. Bene cari, questi due eventi li rivediamo verso la fine della puntata. Sta di fatto che anche le Marche ci sono presentate alla grandissima.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

giro sui nostri social network. Dai, prendete il telefono in mano, cercate su Instagram e su Facebook Radio Liscio, mettete un bel cuoricino ed entrate a far parte del nostro mondo. Scoprite così tutte le novità legate al mondo della musica da ballo e tutto quello che combiniamo da queste parti. Tra l'altro vi consiglio anche la nostra pagina YouTube, perché lì ritrovate tutte le nostre meravigliose serate che durante l'anno abbiamo registrato e realizzato alla Peschiera di Valdengo, ora disponibili per far partire la festa in casa vostra ogni qualvolta ne abbiate voglia. Mi raccomando, Radio Liscio, scaricate la nostra app e ditelo anche ai vostri amici, così ogni giorno di più diventiamo più grandi e c'è sempre più musica per tutti.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Ieri alla Camera, per un solo voto, la maggioranza è stata bocciata sulla reintroduzione delle preferenze, l'emendamento voluto da Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. Il no dell'Aula con il voto segreto chiesto dalle opposizioni, una trentina ai voti mancanti e caccia ai franchi tiratori. Sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Esultano le opposizioni che chiedono alla Premier di salire al colle. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria Dem Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte.
2: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
3: Ora che siete andati sotto vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
1: E Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani. In un post riconosce che nella maggioranza sono mancati diversi voti e che ora serve una riflessione. In precedenza aveva lanciato un appello alle opposizioni per il voto a scrutinio palese caduto nel vuoto. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9.30. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz, attivati sistemi di difesa nell'area del sito nucleare di Bushehr in risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Una Francia irriconoscibile si arrende 2-0 contro una grande Spagna imbattuta da 37 partite. La nazionale iberica vola in finale contro una tra Inghilterra e Argentina, in campo stasera ad Atlanta alle 21 italiane. Lorenzo Villanetti.
4: Nessuna presa della Bastiglia calcistica, ma un'amara caduta proprio nel giorno della festa nazionale. Il 14 luglio 2026 si trasforma in un incubo sportivo per la Francia, eliminata in semifinale mondiale dalla Spagna per 2-0. Un disastro tattico e psicologico che lascia i transalpini nell'amarezza più profonda. Il parallelismo con la celebre ricorrenza storica è inevitabile. Doveva essere il giorno della gloria patriottica e della marcia trionfale verso la finale del 19 luglio, e invece le barricate difensive francesi sono crollate sotto i colpi di Oyarzabal e Pedro Porro, finalizzatori di una squadra imbattuta da 37 partite e che fa del collettivo la sua forza. Deschamps, visibilmente scosso e teso a fine gara, non ha nascosto l'amarezza per un approccio molle dei suoi alfieri su tutti Mbappé, Olise, Dembélé, e si è scagliato anche contro la direzione dell'arbitro salvadoregno Barton. Loro, superiori ma fischietto, non all'altezza. E così la rivoluzione calcistica dei Galletti si spegne sul più bello. La Francia abdica senza gloria e la Spagna si regala l'appuntamento con l'iride 16 anni dopo Sudafrica 2010, primo e unico titolo delle Furie Rosse nel bel mezzo di un'altra rivoluzione, quella sì, nata sotto i colpi del tiki-taka.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Eccoci qua carissimi, ben ritrovati, seconda ora di energia contagiosa. Vacanzieri, vi state divertendo, lo so, vedo le vostre foto. Ci hanno mandato un bel messaggino al 331-335-6565 alcuni amici da Gatteo Mare, ecco Maria Rosa e Gianni, ciao cari, vi ascoltiamo dai lidi di Gatteo, grazie, vorrei esserli con voi. Un abbraccione, vivete come loro la vostra estate insieme a Radio Liscio, condividetela con noi, mettete anche le vostre foto sui social, vi aspettiamo. Una cosa che sicuramente starete facendo magari sotto l'ombrellone di riffa o di raffa è utilizzare l'intelligenza artificiale, magari per risolvere quel cruciverba che proprio non vi viene. Eccola, però non si fa. Perché ve lo dico? Perché più utilizziamo l'intelligenza artificiale, più diventiamo stupidi. Questo è proprio quello che ci fa sapere questo studio, o meglio questa sintesi di alcuni studi che parlano del rapporto con l'intelligenza artificiale di alcuni operatori sanitari e ingegneri informatici. Che, come dire, una volta resisi conto che l'intelligenza artificiale riusciva ad eseguire alla perfezione esami endoscopici, scovando tutto quello che serviva, no? Hanno iniziato ad usare l'intelligenza artificiale sempre di più, però facendo che cosa in questo modo? Peggiorando le loro mansioni se svolte senza supporto dell'intelligenza artificiale. I ricercatori dell'intelligenza di IA, Anthropic, di San Francisco in California, hanno condotto appunto questo studio chiedendo a 52 ingegneri del software di fare un'attività di programmazione di base. Potevano chiedere aiuto a internet e all'IA e alla fine di completare un quiz su quanto avevano imparato da questa esperienza. Il risultato però qual è stato? Che le risposte peggiori sono state date da chi ha usato l'intelligenza artificiale. Cioè, allora ragazzi, l'intelligenza artificiale c'è poco da fare, ci rende meno motivati, più stupidi e più pigri, perché quando qualcosa lavora al posto tuo, il tuo cervellozzo non lo stai usando, e questo è un muscolo, va allenato, se non lo aiuti ad allenarsi si instupidisce. Quindi giù il telefono, sulla penna, mi raccomando, cruciverbino, giochi per la memoria, stimolarla sempre sta testa, altro che l'intelligenza artificiale. Godetevi il mare, la spiaggia, la montagna, il lago, il lavoro anche, godetevi tutto quello che state facendo. A tra poco, che ho altre tre tappe per voi che ci porteranno in Veneto, state lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Eccoci qua carissimi, allora pronti per le ultime feste del giorno? Ci aspetta un meraviglioso trittico veneto che ci porterà proprio a fare un giretto per tre posti meravigliosi dove si scatenano tre feste molto molto belle. Ve ne dico al volo e poi ci lanciamo all'interno di questa festa. Colonia Veneta, Verona, 32esima festa dell'antica Pieve Extra Viatura, evento numero uno. Poi ce ne andremo ad una festa antichissima, la 328esima antica Sagra del Carmine, qua siamo a Gambellara, provincia di Vicenza, e chiuderemo alla 46esima sagra del melone, bello fresco come dolce finale, in quel di Massanzago Cabaglioni, e qua ce ne andremo in provincia di Padova. Segnatevi tutto, poi a fine settimana le rivediamo una dietro l'altra, però il racconto bello è adesso, in questo momento. Allora partiamo dalla prima, la festa dell'antica Pieve Ex Trebbiatura, 32esima edizione. Siamo nell'antica Pieve Romanica di Colonia Veneta, è molto carina, piccola ma molto bella. Qua rivive ogni anno una festa che unisce spiritualità, tradizione rurale e sapore, appunto la festa dell'antica Pieve, conosciuta per le sue specialità gastronomiche legate al mondo contadino. Protagonisti i risotti con le rane fritte, il pesce fritto di fiume, tutto servito caldo e croccante. Una festa che ovviamente richiama tante persone da tutto il territorio, tratti non solo dal cibo ma anche dagli spettacoli folcloristici, mostre agricole, sfilate di trattori, momenti religiosi, tutto per rendere l'esperienza sempre più ricca e sempre più completa. La festa si tiene nello stand del campo sportivo, dove tutte le sere c'è il menù che vi ho raccontato, e in più si balla su pista da ballo con orchestre dal vivo. Lunedì 20 serata teatro con le nonne venete Barut, sempre ad ingresso libero, e poi ancora gonfiabili, pesche di beneficenza, insomma c'è un po' di tutto, una bella festicciola che vi attende dalle parti di Colonia Veneta. Da qui ce ne andiamo a Gambellara, Vicenza, per la 328esima antica Sagra del Carmine. Questo è un piccolo centro, il comune si chiama Sorio nello specifico, siamo appunto vicini nei vigneti, ecco, della zona di Gambellara, e questa antica festa unisce il sacro e il profano, la tradizione religiosa a quella popolare, un evento che coinvolge tutta la comunità, nata attorno ai festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo. Oggi è un'occasione ovviamente di incontro, sapori, musica. La cucina è quella veneta rustica e genuina, bigoli all'anatra, grigliate miste, spezzatini, polente e dolci tipici preparati secondo le ricette delle nonne, e questo che capisci il miglior biglietto da visita. Poi ho il programma musicale delle giornate. Allora, venerdì sera ci sono i Restori, che dice non solo musica per giovani. Sabato 18 Country on the Road, con questo gruppo, lo Urban Country, molto bello, lo spettacolo inizia alle 21. Domenica invece musica da sagra volume 2, Andrea F e Belfo DJ, mentre lunedì si chiude tutto quanto addirittura con lo spettacolo pirotecnico a cura della pirotecnica Cucco, bello anche questo. E concludo, ne ho ancora uno di evento, la Sagra del Melone, ve l'avevo anticipato, qua andiamo in provincia di Padova, Massanzago Cabaglioni. Fa caldo, fa molto caldo, e da oltre 40 anni qua preparano questa festa, appunto dedicato al simbolo della vita rurale dell'epoca, che rappresenta oggi un forte legame proprio con le radici contadine di questo luogo, proprio il melone, che ha l'obiettivo di porre il grande protagonista della coltivazione locale al centro con tutte le sue ricette, ma anche di offrire intrattenimento per tutte le età. E infatti anche qua il programma è molto molto caruccio. Giovedì sera rewind anni 90, venerdì sera rewind anni 90, sabato sera l'Eroa DJ 70 80 90 e si balla, domenica il Passo Carrabile, un tributo a Raffaella Carrà, e ancora lunedì Rotti per caso, tributo a Ma Spezzali, il 21 Los Massadores, e si chiude il 22 coi Sismica. Quindi anche qua una bella festa pensata per farvi ballare e divertirvi. Dai, un po' di musica e poi tra un pochino ci rivediamo tutti, ma proprio tutti gli eventi di oggi, perché veramente tantissimi, dobbiamo mettere un po' di ordine.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Eccoci qua carissimi, tra poco ci rivediamo tutte le feste che vi ho raccontato oggi, bellissime, una più bella dell'altra, ma prima torno su un argomento che inevitabilmente trattiamo spesso in questo periodo, che è quello dell'overtourism, no? Ci sono troppo casino in giro, non c'è niente da fare, diciamo che si fa davvero fatica e ogni giorno troviamo una soluzione, la Grecia che cerca di aprire a zone meno note, quell'altro che contingenta i posti, quell'altro che chiude le spiagge, eccetera eccetera. E qui ho questa guida davanti che il Guardian ha realizzato per, come dire, offrirvi delle città europee meno esposte all'overtourism. Hanno inserito anche l'Italia ed è stata messa dentro Verona. Una rappresentante italiana dice: una meta messa spesso in secondo piano dalla vicina Venezia, però offre molto di più del legame tra Romeo e Giulietta, la Galleria d'Arte Moderna Killeforti, il Museo di Castelvecchio, Palazzo Maffei, insomma molto molto da vedere. Allo stesso tempo e modo compare anche Zurigo, nota per la sua finanza ma anche per le Kunsthaus, il maggior museo d'arte svizzero, mentre l'area ospita anche la Zurich Gallery Mile e lo Zurich Art Weekend. Anche Lille in classifica, più piccolina, molto carina, lì ci sono stato. Ci sono le gallerie e il Palais de Beaux-Arts, che conserva dei capolavori meravigliosi, e poi Varsavia anche entra in questa classifica, dove la scena si sviluppa attraverso la Zacheta National Gallery of Art e il Museo di Arte Moderna. Chiude la classifica Oslo, dove spicca la Strapfarle Musette di Renzo Piano. Ma pensa te a Oslo, non lo sapevo. Non ci sono mai stato, quella zona lì del mondo, Svezia, Norvegia, devo dire che l'ho fatta poco, solo Finlandia. Vabbè, capito, queste mete carucce, certo che però, capito, l'overtourism. E come fai a non crearlo? Sì, io a Verona ci vado, bellissima, ci vado a fare un giro, però quando vengo dall'estero sono attratto da Venezia, Roma. È così, il turismo si concentra in quelle zone lì, un bel problema, non so come ne usciremo. Sta di fatto che ci sono tanti bei posti belli da vedere in giro, anche più piccolini, e ne ho molti per voi. Tra pochissimo arriveranno tutte le feste di cui vi ho parlato oggi, che rivivremo insieme una dopo l'altra. Musica.

E allora carissimi, siamo come sempre purtroppo agli sgoccioli quando arriva quest'ora qui, e questo significa che è il momento di rivedere tutti gli eventi che vi ho raccontato in questa bella giornata insieme, perché veramente ce ne sono di magnifici. Un viaggio stupendo che è cominciato dal mare, dalla Liguria, dal 16° palio storico di Albenga, provincia di Savona. La città è tutta trasformata in un'ambientazione medievale del 13° secolo e vi aspettano con tanti giochi, battaglie, dami, cavalieri, insomma vi sembrerà di fare un tuffo davvero nel passato. Già che però siete in Liguria, a Sestri Levante, che sta dall'altra parte in provincia di Genova, c'è la sagra del Bagnun, questa zuppa fatta con le acciughe, il pomodoro, super gustosa, che celebra proprio la tradizione marinaresca di questo luogo. Anche questa bellissima festa vi aspetta nel weekend, visto che so che siete in tanti in Liguria, ci scrivete in tanti, ecco, due belle feste per voi. Poi ci siamo spostati nelle Marche, dove anche qua ci sono due eventi meravigliosi che vi ho raccontato. Il primo a Mercatello sul Metauro, provincia di Pesaro e Urbino, dove c'è il 28° palio del Somaro e sagra della Tagliatella, quindi queste due cose messe insieme. Anche qua una festa super goliardica in cui si vede ci tengono tantissimo, c'è questo palio del Somaro con tante prove una dietro l'altra e poi tante tagliatelle gustosissime tutte per voi. Ma sempre nelle Marche, a Ripe San Ginesio, provincia di Macerata, c'è la festa alla bassa. Questa è una festa molto contadina, con preparazione del territorio, anche qua rievocazioni della vita contadina, insomma una bella festa che vi aspetta. E per concludere ce ne siamo andati in Veneto con un trittico di eventi: la 32esima festa dell'antica Pieve, ex Trebbiatura di Colonia Veneta in provincia di Verona, come la precedente, anche questa una festa super contadina con rievocazioni, trattori, trattoristi, contadini, allevatori, c'è un po' di tutto. Ma c'è anche l'antica sagra del Carmine a Gambellara in provincia di Vicenza, pensate, è giunta alla sua 328esima edizione, tante cose gustose da mangiare, bigoli all'anatra, grigliate miste, poi concerti, tombole, giochi, attrazioni, non manca assolutamente niente. E abbiamo chiuso a Massanzago Cabaglioni, provincia di Padova, con la 46esima edizione della sagra del melone, quella nota dolce, quella chicca in più per chiudere una rassegna veramente molto molto gustosa. Anche questa è una festa con più di 40 anni, con al centro il melone, che da queste parti è qualcosa di veramente importante. Tutti i racconti di oggi e di ogni giorno li trovate nella nostra app di Radio Liscio, nei podcast, nel mio dedicato al tempo libero, insieme a tanti altri podcast che fanno parte di tutto il nostro mondo. Quindi scaricate l'app e ditelo ai vostri amici, mi raccomando.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Relax è finita anche per oggi. Vabbè, dai, li accogliamo domani. Li accogliamo domani. Carissimi, è fatta. Puntata terminata anche per questo mercoledì 15 luglio. Ma ci si vede qua domani. Siamo arrivati al giro di boa della settimana. E questo è bene perché vuol dire che manca sempre meno al weekend. E domani, diciamo, spalanchiamo le pre-porte, no? È come il pre-aperitivo, prima dell'aperitivo vero e proprio. Sono arrivati tanti messaggi. Grazie, Calogero, Lorenzo, Sergio, Gianchi, Germania, Teresa, Giuliana, Raffaele, Enza, Iris. Veramente tantissimi messaggi, non ho fatto in tempo a leggerli tutti. Vediamo se riuscirò a recuperarne qualcuno o se ne occuperà qualche mio collega dopo di me, perché è ora di lasciare il mio adorato microfono. Ma l'appuntamento è qua domani dalle 7 alle 9, come sempre dalle 14 alle 16, con tutta l'energia contagiosa che serve per affrontare la giornata. Ciao carissimi, buona Radio Liscio a tutti voi, buona giornata e ci si vede sempre qua domani. Statemi bene, bacioni, ciao.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Riprenderanno questa mattina alle 9.30 i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Un'occasione persa per l'Italia, scritto sui social in serata la premier Meloni. Sui diversi voti mancati anche nella maggioranza dice: ora serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Presidente del Consiglio a salire al colle per dimettersi. Il governo ha fallito, va da casa, attacca la segretaria del Partito Democratico Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader 5 Stelle Conte e sarà a scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di raid statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi annunciati nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. La guerra russo-ucraina, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per acquistare componenti cinesi per droni. Lo scrive il Financial Times, che riferisce di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Nella notte 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero, ferite 3 persone nella regione russa di Belgorod al confine con Kharkiv. L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna, mentre in Emilia-Romagna e Veneto è allerta gialla per i temporali. Mondiali di calcio, la Spagna annienta la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale 16 anni dopo Sudafrica 2010. L'avversaria della nazionale iberica uscirà dalla sfida tra Inghilterra e Argentina questa sera ad Atlanta alle 21 italiane. L'informazione torna più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Sta per iniziare una nuova ora insieme con I Simpatici Italiani, il nostro spazio quotidiano su Radio Liscio con i grandi successi del passato, i classici del liscio e della tradizione. Oggi apriamo la puntata con Al Rangone, i primi 2 brani in scaletta, È la vita che va e Gioventù.

Gioventù era la voce di Monica Riboli, per anni cantante dell'orchestra di Al Rangone. Ci spostiamo in Romagna con l'orchestra Mario Riccardi, Cuore di mamma e Se son rosa.

Il Battagliero, un pezzo intramontabile propostoci oggi da Atos Bassissi. Arriva Daniele Cordani, Senza te e La Tarantella, Vino e Amore.

Vino e amore era l'orchestra di Daniele Cordani. Arriva Gigi Chiappini e l'orchestra del cuore, il Barcarolo del Po. A seguire Old America.

Abbiamo sognato con Old America, propostoci da Gigi Chiappin, l'Orchestra del Cuore. Siamo quasi in dirittura d'arrivo per questa nostra ora insieme. E allora partiamo subito con la musica, l'Orchestra Bagutti, Campana di Paese e Il Bello Svaldo.

Il Bello Svaldo, un pezzo classico dell'Orchestra Baguti, ripreso anche negli ultimi anni. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con I Simpatici Italiani. Vi lascio con un brano strumentale dell'Orchestra Castellina Pasi, Canterina. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale. Riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al Colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, a 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigogiana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, decima tappa del Tour de France. Alle Lorient, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la terza volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto, a più tardi.

TV, ci si vede, ci si sente in questo mercoledì 15 di luglio. Tra un mese esatto sarà il Ferragosto, sarà il giorno delle secchiate. Chissà se in diretta riceveremo delle secchiate oppure no, secondo me no, perché la puntata del 15 di agosto sarà una replica, così come questa puntata del 15 di luglio che siamo in diretta la si ripotrà riascoltare mercoledì 12 di agosto. Oggi è una giornata importante perché si celebra il festino di Santa Rosa. Quasi quasi potremmo intrufolarci, ma soprattutto è la giornata mondiale delle competenze giovanili, il World Youth Skill Day, detta in inglese, ma siamo a meno di italiana, lo ribadiamo, giornata mondiale delle competenze giovanili per quanto riguarda l'italiano. Tante le canzoni di quest'oggi della musica da ballo, tante le canzoni generazionali e tante anche le canzoni che ci canteremo insieme con l'ausilio della chitarra. 331-335-6565 per interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp. E nel salutare il Marco Sasso che ci guida, detto il cinghia, con la massima prudenza iniziamo dalla generazione X, centro di gravità permanente, una vecchia bretonella, linea a Franco Battiato. Senti che riff, che mood, già l'inizio della canzone la riconosci subito.

Centro di gravità permanente, quest'oggi abbiamo iniziato davvero forte con Franco Battiato, con questo brano che ci riporta al 1981 e il testo è un manifesto filosofico e spirituale che esprime il desiderio di elevarsi dalle mode, dalla superficialità del mondo moderno. Attraverso immagini surreali e bizzarre, Battiato descrive l'esigenza di trovare un equilibrio interiore solido e stabile. Questa canzone, pensate un po', che nell'81 ha stabilito il record di vendite dei dischi in vinile, perché ai tempi c'erano appunto i dischi in vinile 33-45 giri, poi se ne facevano un po' di più, un po' di meno, non è dato saperlo, però venivano chiamati così, con le puntine. C'era il giradischi che faceva appunto girare il disco e la puntina faceva emergere il suono, e superò il milione di copie vendute con appunto questa canzone. Quindi bravo Franco Battiato, ed è una delle canzoni più belle. Già quando la si ascolta, poi ha sempre avuto un po' la caratteristica Battiato di realizzare canzoni che anche dal punto di vista del sound, appena parte il brano, riconosci subito di chi si tratta. Altra carta, altra canzone, procede il nostro viaggio nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanee e siamo felici, abbiamo la canzone giusta in un momento estivo in cui fa caldo, abbiamo la canzone perfetta. Stanza fredda, climatizzata, climatizzata, va bene così? Diego Zamboni e Tonia Todisco la rinfrescano proprio loro.

Panza fredda, e dopo aver ascoltato questa canzone, se guardate il termometro noterete che la temperatura è calata di 2 gradi centigradi. Complimenti a Diego Zamboni e a Tonio Todisco per questa collaborazione. Poi sono tanti anni che loro spesso e volentieri fanno spettacoli insieme, cantano insieme, perché fondamentalmente c'è un bel rapporto di amicizia. Siamo al 15, sabato si avvicina e sabato ci sarà il trio Rubacuori alla Peschiera di Valdengo per farvi ballare, e domenica pomeriggio invece, per quanto riguarda gli appuntamenti dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, ci sarà la volta nella Val di Susa, bellissima, a San Giorgio di Susa, appunto, con questa tappa dove la musica italiana sfida la musica straniera. E all'interno di questo spettacolo parleremo ovviamente di donazione di cellule staminali e anche di organi, in un contesto davvero molto bello, con testimonianze, con racconti e soprattutto anche con la partecipazione di Simona Sorbara, che difende la musica straniera. Ci sarà anche da divertirsi, ovviamente. Quindi questa domenica a San Giorgio di Susa, lo spettacolo dalle 17, specifico quello perché tante volte uno pensa agli spettacoli serali, in realtà lo faremo al pomeriggio. Poi ci sarà da mangiare, ci sarà davvero una baraonda che ci porterà fino alle 5 della mattina con colazione inclusa. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Cosa ci cantiamo? Il Mi minore invita questa canzone.

Vagabondo, vagabondo, vagabondo, canzone di Nicola Di Bari che ci riporta indietro alla generazione baby boomers come periodo, il 1970, anche se era un po' l'inizio della generazione X. Bella, bella e bravi, bravi che avete cantato il ritornello a squarciagola. Generazione silenziosa, giovane, giovane, giovane, giovane, giovane, il titolo della canzone ce la propone niente proprio di meno che Pino Donaggio. A te la linea.

E ci siamo ascoltati Un bacin d'amore di Matteo Bensi, collegato con Giovane giovane di Pino Donaggio, due canzoni che appunto abbracciano il tema della gioventù. Mentre Pino Donaggio con questa canzone era del 63, Matteo Bensi questa canzone è del 2026, una canzone nuova. Giovane giovane, pubblicata nel 63, si classificò al terzo posto al Festival di Sanremo, un brano interpretato insieme con Donaggio e Cochi Matteo Mazzetti, e il significato appunto è l'inno alla spensieratezza, alla bellezza della gioventù. Il testo celebra l'energia vitale, i sentimenti puri, la gioia di vivere, invitando a godere dell'amore e del presente prima che il tempo passi. E in quell'anno, nel 63, arrivarono le prime cucine a gas, perché prima c'era l'alimentazione con magari legna un po' a carbone, che non era il massimo della libidine. C'erano i famosi putagè, che ancora oggi ci sono magari in certe case di montagna dove non arriva il gas, mentre invece appunto le cucine nuove dal 63 in avanti hanno avuto la predisposizione all'utilizzo del metano. E poi arrivarono anche i primi mobili in plastica colorata, il polipropilene isotattico inventato da Giulio Natta, che vinse addirittura anche un premio Nobel per la chimica proprio nel 63, rivoluziona l'arredamento con seri oggetti leggeri e economici e soprattutto colorati, cosa che ancora oggi noi utilizziamo. Quindi sono passati un po' di anni grazie a Giulio Natta per questa invenzione. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione Millennials, bellissima, sia la generazione Millennials che anche il titolo della prossima canzone. Ce la propone Annalisa, questa canzone bellissima.

Annalisa bellissima, anno 2022, la storia di una delusione amorosa dove a un appuntamento il partner non si è presentato e gli ha dato picche, gli ha dato il pacco. Al 331-335-6565 invece ci ha raggiunto un messaggio: buongiorno amici, grazie di questa mattinata, di questa giornata, di musica e canti bellissimi, mi fanno tornare indietro agli anni 60, ottima compagnia di ricordi, un abbraccio da Latina Rovente Rosaria. Effettivamente, quindi anche nel Lazio fa caldo. Grazie Rosaria per questo tuo messaggio che l'abbiamo letto in seduta stante. E ritorniamo al 2022 perché c'è stato un fatto che ha colto la nostra attenzione. Ci fu l'invasione del gatto in sella, perché in quell'anno c'è stato anche un giro nel web di questa storia di Dan Nicholson, un viaggiatore scozzese che ha attraversato mezza Europa in bicicletta, pedalando in bicicletta, passando anche per l'Italia, in compagnia di Nala, una gattina randagia trovata per strada che viaggiava comodamente seduta nel suo cestino. Perché l'ha caricata la gattina? Perché se durante una pedalata incontri la neve, usi il gatto delle nevi. Era un gatto delle nevi. Ti è piaciuta questa, Marco? No, è proprio disinteressato, ha fatto finta di nulla. Era pronto per far partire la prossima canzone che prevede il collegamento con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato molto bello con Franco Bergamini, soprannominato Terremoto, con la canzone Nebbia in Valpadana. E se in bicicletta uno incontrava la nebbia in Valpadana, come facevi? Questa era carina però, Marco, del gatto. Vabbè, la riracconteremo prossimamente se ve la siete persa. In replica il 12 di agosto. Prego, la linea ora all'archeologia del liscio.

Grazie all'Arcon Generalicio per questi contributi con il grande Franco Bergamini, che è il papà di Luca, che tuttora porta avanti le tradizioni. Guardavamo qualche fatto accaduto il 15 di luglio, 20 anni fa ci fu il lancio di Twitter, questa piattaforma dove appunto iniziava la prima realtà di social network che cambia un po' la comunicazione tra gli utenti sul web. E poi ci fu il debutto nel 1905 del debutto letterario di Lupin, quindi 121 anni fa, Le avventure del ladro gentiluomo, più celebre della letteratura, che poi hanno fatto anche un bellissimo cartone animato dove la sigla era il brano di Castellina Pasi, proprio il celebre Lupin. Quindi davvero una giornata importante. Altra carta, altra canzone, procediamo con la canzone acustica, e ho sbirciato un brano molto bello di Umberto Tozzi che crea un'atmosfera pazzesca. Se possiamo spegnere le luci che abbiamo intorno,

spiegare. Bella questa frase. A una donna la sua parte, quando tu la vuoi lasciare, e trovare le parole giuste, il giusto tatto. Sensibile, la donna amante mia di Umberto Tozzi, brano che ci ha rifatto vivere il 1976, la canzone che davvero è un grande successo, che fa parte dei brani più popolari appunto di Umberto Tozzi, cantato anche da Mina Martini, questa canzone. Altra carta, altra generazione in arrivo, la Baby Boomers con Robertino, e ora possiamo anche scambiarcelo, ma piccolo, un bacio piccolissimo, proprio un bacio veloce, ce l'abbiamo regia, un bacio di quelli veloci per rendere l'idea, quello smack tac che arriva, un bacio dalla regia. No, questo è già un po' più appassionato, questo è già uno di quelle, un bacio ingrifante questo, un bacio piccolissimo in partenza con Robertino. A te la linea.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: me.
1: Chuck, fotografie Mario Bellovino, che verrà a trovarci questa domenica a San Giorgio di Susa, perché ha scritto una canzone dedicata al dono, Riprenditi la vita, il titolo, e ovviamente in questa giornata di domenica a San Giorgio la eseguirà. Allora, mentre prima un bacio piccolissimo era la metafora per indicare come anche il più piccolo gesto d'affetto inaspettato e leggero possa avere un impatto enorme, davvero tante volte sono le piccole cose che ci fanno felici. Quest'oggi mi prude il naso, non so se ha un significato, ha un senso, se faremo uno starnuto in diretta oppure no. Marco, qual è il significato del mi sta facendo segno con, avete presente quella mano che ti gratti la schiena? Sta facendo segno di grattarmi il naso a distanza il nostro regista, ma questa scena non si può vedere ovviamente da casa. 1964, un bacio piccolissimo, beh, un bel gesto, il fatto di grattare il naso a un'altra persona potrebbe essere carino. In quell'anno c'era il maestro Manzi, Alberto Manzi, che teneva incollati davanti alla televisione migliaia di adulti con la trasmissione Non è mai troppo tardi. Il programma, nato per insegnare a leggere e scrivere, divenne davvero un vero e proprio rito collettivo per le famiglie italiane, perché appunto in quel periodo c'erano ancora molte persone che magari non avevano neanche fatto le elementari, di conseguenza c'era bisogno di istruirsi, e la televisione era davvero un bel mezzo di raccolta per educare tutte le persone. Bello, bello, bello, bello. Altra carta, altra canzone, canzone della generazione X. Ci viene da sorridere perché questo titolo l'abbiamo stravolto tante volte. Ogni volta che presentiamo Cosa resterà degli anni 80,

ragazzone che ha partecipato al Festival di Sanremo dell'89 e va un po' a raccontare questo decennio di come è stato vissuto tra l'80 e il 90. Grande successo di Raff, e in quell'anno debutta ufficialmente il nuovo formato delle targhe automobilistiche. Oggi noi siamo abituati a vedere le targhe delle macchine bianche, ma in realtà prima erano nere. Cosa successe in quel periodo? Nei primi mesi si scatenò una psicosi collettiva tra gli automobilisti, convinti che il nuovo materiale, quindi il retrovisore, quello bianco, potesse riflettere i flash degli autovelox della polizia stradale, rendendoli invisibili. La voce si rivela poi una grandissima bufala, incrementando anzi le multe per eccesso di velocità, perché uno andava spedito convinto: oh, tanto se mi fa la foto c'è la targa bianca che riflette, e invece no. E oggi non lo sappiamo, perché appunto ci arrivano a casa delle foto molto belle delle nostre targhe, dove si vede proprio per bene la targa per iscritto. E questo

questo era un po' un aneddoto simpatico che qualcuno della generazione magari silenziosa, baby boomers o anche X, si ricordano di aver vissuto. Siamo ai saluti, siamo ai saluti, mamma mia come passa in fretta il tempo, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, in tutti i dispositivi, e consiglio anche di scaricare l'applicazione di Radio Liscio sul proprio cellulare, davvero comodissima, con un sacco di notizie, di novità, c'è un magazine all'interno, ci sono interviste, c'è davvero un mondo, c'è tutto il mondo di Radio Liscio per essere sempre aggiornati in tempo reale su tutto quello che capita. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea, ci rivedremo, ci risentiremo domani, ringraziando il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, e ci salutiamo con Daniela Cavanna e la sua Boom Boom d'amore. Il corazon quando batte fa boom boom, boom boom, siamo innamorati, boom boom, boom boom, a domani.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
4: Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale. Riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al Colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, a 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, decima tappa del Tour de France. All'Elorion, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la terza volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto, a più tardi.

Ciao, bella gente, come va? Buon mercoledì 15 luglio 2026, le idi di luglio, come dicevano quelli bravi. Oggi le notizie di partenza le avete già sentite nelle news, si parla di tempo caldo, anche perché i meteorologi, io come apro la giornata? Apro meteo, Gazzetta, quotidiani, quindi Corriere, Repubblica, quelli che vengono fuori, e poi mi adeguo a quelle che sono le notizie che interessano a me, ma interessano ovviamente anche voi. Allora, il tempo, oggi cominciano a dare dei temporali qui al nord, in Valpadana, ma sono andato a vedere anche la meteo svizzera, che di solito è quella precisa, svizzera, e ci stanno dicendo che non sanno cosa succederà nel pomeriggio. Indubbiamente temporale in Valpadana, anche con grandine quella grossa, ma forse tra la Lombardia e il Piemonte, forse tra il Veneto, la Lombardia orientale e l'Emilia Romagna, troppi forse. Comunque non scenderà la temperatura. Per aspettare che scenda la temperatura bisogna aspettare fino a domenica, quindi armiamoci di santa pazienza. Ieri pomeriggio sono andato al dentista, sono sceso dalla macchina uno zombie per fare 20 metri per arrivare all'ingresso del palazzo dove c'era il dentista. 38 gradi ad Asti, ragazzi. Proprio quando uscite e sentite che entrate in una sorta di sauna e manca il fiato. Avevo la pressione, cioè la mia scarpa era molto più alta della pressione che avevo in quel momento lì. Ciao Marco Sasso, il mio regista, detto il Cinghia, come vai? Lui è canotta da vogatore, tatuaggio in bella vista, pronto a lanciarsi nei meandri e sull'otto volante di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, che rientra nell'ambito della Radiolition Summer Edition, per la rima. Allora, vediamo un po', scaletta, perché se prendi la scaletta viene meglio, sai che cosa devi dire e parlare. Allora, oggi 15 di luglio 2026 è il 196esimo giorno dell'anno, ne mancano 169 alla fine dell'anno, è San Bonaventura, batte il pian d'Estremadura. Giornata mondiale delle competenze giovanili. Cioè questi giovani che ovviamente sono una generazione in evoluzione e che tantomeno sulle nuove tecnologie ovviamente ne sanno più di noi.

creato anche da quel satanasso del mio regista con l'intelligenza artificiale. La caffettiera, e vai!

una bella polca, la caffettiera di Paolo Tarantino, apertura di giornata di questo mercoledì. Intanto messaggi, sì, stamattina siete partiti, si vede che siete a casa, fa caldo e quindi siete attaccati al cellulare. Buongiorno amici, grazie di questa mattinata di musica e canti bellissimi, mi fanno tornare indietro anni 60, ottima compagnia di ricordi. Un abbraccio da Latina Rovente, Rosaria. Ciao Cinghia Marco Sasso. Lui parte dal tuo soprannome Cinghia Marco Sasso. Ciao Ettore. Paolo di Genova, si muore di caldo, lo so, mi fate ascoltare come pioveva, canzone dei Beans. Grazie Ettore Cinghia, perdonate la mia scrittura e telefono nuovo, non lo conosco, non vedo bene. Ingrandisci il testo, c'è un, vai nelle impostazioni e dici testo, ingrandiscilo, ingrandisci un po', leggi meglio. Ciao Max di Albenga, sono tornato dopo 2 settimane di vacanze, al fresco, anche se un caldo così in montagna non l'avevo mai sentito. Anche in montagna sono arrivati a 26-27 gradi a 1500-1700 metri, pensate, una volta si dormiva quell'altezza lì, si dormiva con la copertina quando giù c'erano 37 gradi, adesso fa caldo anche lì. Lo zero è arrivato a 5000 gradi, più alto del Monte Bianco. Ciao Ettore, buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ciao Carla, buongiorno, buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Buongiorno Ettore, sono Chiara da Roma. Finalmente ho trovato chi mette delle belle canzoni. Ebbene sì, grazie, complimenti, saluto tutti, anche la Isabella di Roma. Ormai si chiacchierano tramite Canzoni Senza Frontiere. Ed infine, buongiorno Ettore, mi fareste ascoltare Ornella Vanoni con Musica Musica? Grazie, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Max, domani, come sai, la scaletta resta la scaletta precostituita e preordinata, ma le vostre richieste vengono soddisfatte quando si può l'indomani. I tormentoni dell'estate. Negli anni 60 cominciarono questi tormentoni dell'estate che fecero ballare milioni e milioni di persone. Nel 1963 Edoardo Vianello, e se lo ricorda molto bene nonna Rina di San Giorgio in provincia di Torino, cantava Abbronzati.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Sì, no, stamattina ve l'ho detto, siete chiusi in casa, attaccati al cellulare, perché stiamo minando il record di messaggi. Buongiorno Ettore, sono Sabina di Cencenighe Belluno, qui è rinfrescato parecchio. Se poi mi interessi una canzone di Celentano, grazie, buona giornata, ciao. Vediamo cosa possiamo fare. Buongiorno Ettore Marco, un saluto a tutti voi da me e nonna Rina di San Giorgio. Ti ho appena fatto ascoltare la tua abbronzatissima nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno Ettore, sono Nando di Bra. Mi piacerebbe ascoltare Soli di Adriano Celentano. Buona trasmissione, continuate così. Buongiorno a tutti da Eleonora di Casale Monferrato. Ciao Ettore e tutti in ascolto. Buona giornata, Graziella da Verniasco. Ciao Graziella. Ciao Andenna, che siamo scolastici. Dario, che abita a Boario, ha deciso di andare in azienda a giocare a nascondino. Si vede che lì ha tanta aria condizionata. Ciao da Alessandro di Budrio, in provincia di Bologna. Carissimo, buongiorno, Isabella da Roma, saluto te, Diana, tu, che è mia moglie. Tutti grazie per la pazienza che hai. Ringrazio la romana Chiara che mi ha salutata. Vedi che si scambiano i messaggi. Contraccambio, ciao, auguri a chi festeggia qualcosa. Festeggiamo le Idi di luglio. Ciao Ettore da Giampiero e Giovanna di Villafranca. Per favore, puoi farci ascoltare Gli occhi verdi dell'amore di Mario Tessuto? Grazie, ciao. In settimana senza dubbio te la mando. Adesso, ieri, c'era stata una signora dominicana che da Torino aveva chiesto Calice Amaro. Non mi ha messo il suo nome, ma ha detto grazie, se domani me la fai ascoltare ti ascolto da Torino. Domani è oggi, quindi per l'amica dominicana di Torino, Calice Amaro della voce imponente di

che terminano con l'acuto finale. Allora, era Calice Amaro per una ascoltatrice dominicana, cantava Omar Codazzi. 11:22, allora, intanto continuano i messaggi, allora andiamo avanti con i messaggi. Buongiorno Ettore, sono Erika dalla Valtellina. Che bella la Valtellina, ho avuto una casetta per decenni, adoro i pizzoccheri, gli chat, anzi se continua a fare sto caldo ad agosto ci faccio una passata proprio per togliermi questa voglia di queste bontà culinarie della Valtellina. Quando è possibile potete mettermi Bugiarda di Sogni Amori, la nuova canzone. Grazie mille, buona giornata a te, al Cinghi e a tutti gli ascoltatori. Altrettanto a te. Grande Ettore, sono Franco di Pavia, ti seguo ormai tutti i giorni, quando puoi Equipe 84, grazie, agli ordini. Franco, buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Liscio, sono Anna e vorrei qualche... quando possibile ascoltare Mattia Bazar, Vacanze Romane, che bella. 83 fu quella musica che permise loro di essere rilanciati. Ciao Ettore, sono Claudio da Ponderano, è vicino a te Cinghia, Biella Ponderano, giusto? Complimenti per la trasmissione, vorrei ascoltare gentilmente Bugiardo Amore di Franco Baguzzi, grazie. Va bene, adesso però ci tuffiamo nel passato. Nel 1932, pensa a te, venne creata una canzone che si chiamava Parlami d'amore, Mariù. Era di Andrea Bixio per la musica e la cantava Vittorio De Sica, che l'avrebbe interpretato nel film Gli uomini che mascalzoni. È diventato un successo della musica italiana a tutti i livelli. E nel 1975, prima di essere sepolto da quella che lui ha definito essere stata la sua rovina, furia a cavallo del West, ma anche la sua fortuna, Mal, alias il signor Paul Bradley, decise di farne una versione rivisitata. Devo bere perché mi si stanno asciugando tutte le labbra. Quanti gradi? 30 gradi già adesso, alle 11:25. Pensate cosa saranno oggi pomeriggio alle 4. Allora, per Paolo di Genova, 1975. Mal in Parlami, lo rivedrò il 10 di ottobre al Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 a Luino, ci sarà anche lui, Mal, oltre a tutti gli altri, perché è una serata incredibile di grandi voci. Parlami d'amore, Mariù, Mal, va?

Mall. Parlami d'amore Mariu 1975. Intanto una rettifica per Claudio di Ponderano Biella. Bugiardo amore non è di Franco Bagutti, ma di Franco Bastelli, giusto Cinghia? Sì, lui annuisce. Quando annuisce il mio cuore si riempie di felicità. Si fa per dire. Allora, 331-335-6565, il numero di telefono che vi mette in relazione, in diretta con me tramite WhatsApp. Pietro Galassi, beh lui è Pietro Galassi. Ciao Ettore e ciao Cinghia, buona giornata a tutti gli ascoltatori da Emma. Ciao Emma, buona giornata da Irma di Imperia. Irma la dolce, grande Shirley MacLaine, film meraviglioso con Jack Lemmon che faceva il poliziotto. E sono quei film che sono comunque cult nella storia e che ogni tanto, meno male, ce li fanno rivedere. Allora, eravamo a Pina di Asti e Walter di Cuneo, che ieri mi avevano chiesto questa rapsodia con tutta la macità del Pietro Galassi immerso nelle sue colonne greche per antonomasia, con tutta la potenza della sua voce rapsodia.

Era Rapsodia del Pietro Galassi. Tanti saluti da Ennio di Sabuna. Ciao Ennio, grazie per questi bei ricordi. Ciao da Pierina, ciao Pierina, e buongiorno a tutti. Radio Liscia, prima antenna da Mara di Vespolate in quel di Novara. Sì, vi ricordo che in questo momento siamo in Radio Liscio Visione, quindi se la radio, io continuo a fare la trasmissione radio, ma viene ripresa anche da alcune televisioni in Piemonte e Valle d'Aosta, prima antenna, canale 14, in Liguria, prima antenna TV, canale 79, in Lombardia, studio 1, canale 95, con il network teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, il canale 97, so che state seguendo in molti, e anche nella provincia veneta di Belluno. Allora, siamo a la Sardegna. In questo momento la Sardegna è al suo apice, non solo al suo apice come bellezza, è sempre bellissima la Sardegna, ma anche per il caldo, prevedono oltre 45 gradi e anche di più entro domenica, quindi agli amici sardi, coraggio. Quantomeno quello che c'è di bello è che lì è un po' ventilato, per cui è un caldo un po' più secco di quello che si sente qui nelle zone del profondo nord-ovest. Qui, da dove vi sto trasmettendo, da casa mia nel Monferrato, l'umidità si sente di più, ma io ho la mia arietta condizionata e non la mollo, ci vivo, non metto proprio neanche il naso fuori di casa. Fino a domenica io resto qui, ho le mie belle bevande fresche, non ghiacciatissime ma fresche, vedere qua, acqua pronta anche per il figlio medico. Stai bevendo? Ti stai idratando? Bevi, idratatevi, a me, alla mamma, messaggio ogni due ore. Allora, siamo alla dolcissima Sardegna di Marco e Alice.

era Dolcissima Sardegna di Marco e Alice. E siamo al terzo vintage di oggi, dopo Abbronzatissima, dopo La Parlami d'Amore Mariù, una canzone dei Pooh che fa anche rima. Allora, nel 1975 lanciano un 45 giri che come facciata A aveva Linda. Linda pare che sia stata ispirata dalla modella americana Linda Larsen, comparsa nello special televisivo dei Pooh girato a Sperlonga nel 1975 in occasione dell'album Un po' del nostro tempo migliore, che venne messo in onda dalla Rai il 3 di ottobre di quell'anno. Sulla facciata B c'era una canzone che si intitolava Donna Davvero. Questa Donna Davvero ci è stata chiesta da Marinuccia di Dolce Acqua e del non venne messa nell'album dove c'era Linda, che era Pooh Lover. Venne messo in seguito nell'antologia I Pooh dal 75 al 78, quindi calcoliamola una canzone minore dell'archivio, del repertorio dei Pooh, ma evidentemente l'aveva colpita la Marinuccia di Dolce Acqua, ha voluto ascoltarla e noi gliel'abbiamo messa. Donna Davvero, i Pooh.

0: Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Intanto è arrivato il messaggio, grazie Ettore Marinuccia, Marinuccia di Dolciacco, che ci ringrazia per il dono davvero dei Pooh. Allora, andiamo nel Nirvana delle orchestre da ballo con questa Amour

0: Amorcita.
1: Amorcita della Castellina Pasi Orchestra. 11:49, questa è Canzoni Senza Frontiere. Una musica da ballo e non solo, tanto non solo, che siamo arrivati ai vinili di casa Andenna. Sapete che ormai da qualche mese vi sto facendo ascoltare la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, ma la prima classifica, quella che fecero addirittura alla fine del secolo scorso, quindi siamo nel 1998 per intenderci. Poi ogni 3-4 anni l'hanno modificata, l'hanno aggiornata. Pensate che nell'ultima versione, quella del 224 del 2024, rispetto alla prima classifica ci sono ben 220 pezzi nuovi che hanno sostituito quelli che ormai sono stati giudicati obsoleti, ma che venivano scavalcati da altri, secondo le giurie, che anche quelle sono state multiformi e sono cambiate parecchie volte. Allora, il vinile di casa Andenna di questa mattina, il primo, è 22esimo, ormai siamo nel

Gran finale, stiamo arrivando verso la prima posizione ed è una foschia viola. Cos'è la foschia viola? È il Purple Haze del 1967 e chi la suonava Purple Haze poco prima di morire, tra le altre cose, perché è morto giovanissimo, 28 anni, lui, Jimi Hendrix.

Jimi Hendrix e la sua chitarra elettrica. E poi la celeberrima frase che veniva fuori da questo Purple Haze, questa foschia viola: Now excuse me while I kiss the sky. Ora scusami mentre bacio il cielo, che diventò una specie di frase simbolo, soprattutto femminile, perché addirittura diventò anche Now excuse me while I kiss the guy. Quindi ora scusami mentre bacio questo ragazzo. E quindi le donne la fecero diventare una frase cult. Era Jimi Hendrix, 22esima nella classifica delle canzoni più belle di sempre. E concludiamo questa prima ora che ci vede lasciare da parte di Prima Antenna TV, che ci segue solo per la prima ora, mentre le altre due, Studio 1 in Lombardia e il network Teleantenna, ci seguono per tutte e due le ore fino alle 13, il tempo che da lunedì al venerdì dura sempre Canzoni Senza Frontiere. Allora ci infiliamo a tutto spiano nel ballo liscio romagnolo più estremo. Romagna Capitale, canta Mauro Ferrari, ma l'orchestra è quella di Moreno il Biondo Grande Evento. Ciao Prima Antenna, vai Moreno il Biondo, Romagna Capitale!

0: Vai, attenzione, meno uno. Din don, din don, din don, din don, din don, din don, din don, din din din don don don. È mezzogiorno di oggi, 15 luglio 2026, mercoledì, e come ad ogni capodora Radio Lition Summer Edition ci sono le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
6: Radio Liscio Notizie.
7: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018, il crollo del Ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Occasione persa per l'Italia, sottolinea la premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico, a sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.
8: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao bella gente, questa è Canzoni senza frontiere. Oggi è mercoledì 15 luglio 2026, le Idi di luglio, è il 196esimo giorno dell'anno, ne mancano 169, 196, 169, i numeri sono uguali, alla fine dell'anno. San Bonaventura è la giornata mondiale delle competenze giovanili. Sapete che ad agosto, ve l'ho già detto, lo ribadirò fino a quando non succederà, non Radio Liscio, Canzoni Senza Frontiere va in onda in replica. Agosto, da sempre Canzoni Senza Frontiere si prende le vacanze d'agosto, come tutti quelli che sono in grado di farsele. Per cui la trasmissione di oggi, quella di mercoledì 15 di luglio, andrà in onda in replica mercoledì 12 di agosto. E se state ascoltando la replica, che giorno è oggi, mercoledì 12 d'agosto? È il 224esimo giorno dell'anno, ne mancano 141 alla fine dell'anno. È Santa Giovanna Francesca di Chantal, una brava donna che prima ha fatto 6 figli con suo marito, che era il barone, il conte di Chantal, e dopo è diventata suora quando i figli sono diventati grandi, e quando è morta ha lasciato la bellezza di 86 conventi in giro per l'Europa, quando una è una determinata. Ed è, ieri era la giornata mondiale del leone, ieri 11 d'agosto, oggi 12 d'agosto è la giornata mondiale dell'elefante, questo pachiderma meraviglioso che comunque deve essere difeso, perché ci sono molti che ancora vanno in giro a farli fuori per l'avorio, per questo, per quell'altro, mentre in molti paesi è fonte di aiuto. Non c'è il trattore, adopero l'elefante. Non per spostarmi, non c'è il pullman, vado sull'elefante. In India, in Africa, in molti paesi del mondo c'è l'elefante che ancora sposta i tronchi col proboscide. Rivedete i documentari, animale meraviglioso. Bene, allora siamo alla seconda parte, seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, e partiamo con un bel peperoncino piccante. Allora, il peperoncino piccante si può mangiare anche con grande caldo, perché aiuta la digestione, aiuta anche a difendersi dal caldo, perché questa sensazione di caldo che ti dà quando lo mangi, dopo attenua la sensazione di caldo, perché c'è caldo dentro che si equilibra con il caldo fuori. Questo è l'effetto che fa un peperoncino, non di quelli ultra cattivissimi come il Carolina Reaper o il Jolokia, che sono i più tremendi al mondo, ma l'abanero, che è bello forte anche lui, ma sulla pizza ci sta bene con questo retrogusto fruttato. Io poi sono un adoratore di peperoncini. Abanero.

Addirittura il bagno nei peperoncini, non lo so se quello fa bene alla pelle, non l'ho mai provato. Allora, era Abanero della Mary Rinaldi, 12:11, 31 gradi, la temperatura continua a salire, bella, indefessa, coraggiosa e determinata, e noi siamo al quarto vintage di oggi. Allora, 1978, il buon Lucio Battisti, sempre in accrocchio con Mogol, canta Una donna per amico, che era una canzone dedicata ad un'amica di Mogol che si chiamava Adriana. Battisti ne incise anche una versione in lingua spagnola, ma all'epoca uscì ai primi di ottobre e una settimana dopo era già prima in classifica. E ci è rimasta prima in classifica per 12-13 settimane, prima nella hit parade italiana, quindi da ottobre fino a metà gennaio. E tutti la canticchiavano perché era veramente, come quasi tutti i pezzi di Battisti, orecchiabile e ti restava dentro. Una donna per amico, 1978, quarto vintage di oggi, Lucio Battisti.

era una donna per amico, 13 settimane primo in Hit Parade nel 1978-79, Lucio Battisti, ed era il quarto vintage di oggi. Sono già 28 anni, ragazzi, che è morto Battisti nel 98, mamma mia come passa il tempo, però quando uno è bravo lo si ricorda sempre. Allora, i nati e i morti di oggi li anticipo un po', perché sennò poi mi ritrovo strangolato alla fine della trasmissione con tutte le notiziole che metto insieme a darvi durante Canzoni Senza Frontiere. I nati di oggi, il 15 di luglio, Rosalinda Celentano, la figlia di, è nata nel 1968. Lei ha sempre contestato un po' la famiglia, comunque è stata brava perché si è posta a modo suo nel mondo dello spettacolo, facendo canzoni, presentazioni, recitazioni di vario genere. Guido Crepax, 1933, l'inventore del personaggio fumetto più erotico, secondo me, del secolo scorso, che era Valentina. Valentina era questo fumetto di ragazza col capello corto, sempre piuttosto vestita in modo audace ed erotico, che ha avuto un grande successo anni 50, 60, 70, 80. Guido Crepax era nato il 15 luglio del 1933. Francesca Pascale, famosa, la dicono, politica italiana, no, è stata l'amorosa di Berlusconi, lui gli ha lasciato un sacco di milioni e adesso fa la sua bella vita. Francesca Pascale del 1985, dichiaratamente bisessuale. Rembrandt, signori, se ne avete uno in casa tenetelo, mi dicono che vale soldi. Rembrandt era nato il 15 luglio del 1606, uno dei più grandi chitarristi del mondo, tanto che il mio regista, il Marco Sasso, detto il Cinghia, sapete che è un polistrumentista appassionato di tutti gli strumenti a corda, ha perfino una chitarra come la sua. Joe Satriani, nato nel 1956. Come si chiama la chitarra che ha ideato Satriani e che hai anche tu? La? Una Ibanez, l'ha inventata Joe Satriani, è un modello, non poteva un cultore della chitarra come il Cinghia non averla anche lui. E poi Forest Whitaker, del 1961, quell'attore di colore che ha un occhio che va sempre per i fatti suoi, ha vinto anche un Oscar ed è un caratterista. Non solo, ha fatto anche dei film da interprete principale. I morti. Allora, nel 1997, il 15 di luglio, viene assassinato sui gradini della sua villa a Miami Gianni Versace, un genio della moda italiana, famoso ancora adesso in tutto il mondo. E poi nel 1904 muore il 15 di luglio l'autore del Giardino dei ciliegi. Se non l'avete letto, leggetelo, è bello. Anton Chekhov, 1904. Ma come dice la Francesca Mazzuccato, è inutile parlare di nati e di morti. Io vorrei fermare il tempo. Così com'è adesso. No, no, con sto caldo, no. No, Francesca, no. Andiamo avanti un po', eh?

Allora, un gelato alla vaniglia, che col cioccolato fondente è la morte sua. Cioè, proprio il più classico dei classici era Vaniglia con Sonia De Castelli e siamo al secondo vinile di Casa Andenna di oggi. Allora, è una canzone molto particolare perché intanto è 21esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, e soprattutto è stata l'inno delle Olimpiadi di Londra del 2012. Ve lo ricordate? Quello dove c'era il videoclip con James Bond che si buttava dall'elicottero con la regina Elisabetta con il paracadute e atterravano sullo stadio di Londra per dare il via alle Olimpiadi. Ci furono delle polemiche però, perché la canzone London Calling, che è il titolo che sto per farvi ascoltare, era piuttosto macabra. Pensate che partiva dicendo: sta arrivando l'era glaciale, il sole sta precipitando, i motori si fermano, il frumento avvizzisce, c'è stato un errore nucleare. E quindi non la vedevano così ilare e gioiosa per fare l'inno delle Olimpiadi, ma tant'è. London Calling, chiamando Londra, Londra che chiamava, Londra che chiamata da Londra, perché ovviamente le Olimpiadi partivano da Londra. London Calling è stata un brano musicale del gruppo punk rock britannico The Clash. Allora, vi ripeto, 21esima, venne lanciata nel 1979 ed è stata considerata, soprattutto l'album dal quale è stata tratta, l'album più bello degli anni 80, anche se era uscita il 7 dicembre del 79, però poi il successo, 7 dicembre del 79 era vicinissimo all'80, il successo si propagò negli anni 80, per cui hanno detto l'album più bello degli anni 80. Allora, London Calling, The Clash.

Allora, era la London Calling dei The Clash. Relax, cinecalendario, dai, cinecalendario. Il film di oggi, 15 di luglio. One Day è tratto dal popolare romanzo Un giorno di David Nichols. One Day è un film sentimentale che colpisce più per la sua struttura che per il suo contenuto. La storia infatti è quella molto comune di un ragazzo e una ragazza che si innamorano, si trovano a vivere un rapporto fatto di alti e bassi, tra insuccessi lavorativi e problemi personali, in quello che sembra un amore perennemente rimandato. Il canovaccio è però organizzato attorno a scene ambientate nel corso di vari anni, dal 1988 al 2011, ma sempre nello stesso giorno, il 15 di luglio. Ed è per questo che One Day viene con Anne Hathaway. Anne Hathaway e Jim Sturgess. Anne Hathaway che ha avuto un grande rilancio adesso con Il diavolo veste Prada, veste Prada 2, sempre brava. Beh, Mary Streep è inarrivabile. Quando fa la Wind Tour mi fa impazzire. 15 di luglio, quindi la giornata dedicata ad oggi, al film di oggi, One Day, ricordatevelo. Mentre per il 12 d'agosto, visto che è la giornata mondiale dell'elefante, il film è Le otto montagne, tratto dal romanzo vincitore del premio Strega 2017 di Paolo Cognetti. Le otto montagne è ambientato in Valle d'Aosta, tra le pendici del Monte Bianco e del Cervino, anche se il titolo fa riferimento alle otto vette più alte del Nepal, simbolo di ambizione e ricerca spirituale. Allora, c'è un'amicizia pura e intensa che è cementata da una scalata che Pietro compie con suo padre e Bruno, una delle tante di quell'agosto. E che agosto è? È il 12 agosto 1984, ed è per questo che il film Le otto montagne è abbinato al 12 di agosto. Come così gli amori di una notte possono essere benissimo dedicati anche loro ad oggi, ad una notte qualsiasi. Gli amori di una notte, quelli che durano una notte sola, quelli che avvengono per caso, ma che poi vengono ricordati perché magari hanno dato piacere, o magari si cerca di dimenticarli perché sono stati un disastro. Gli amori di una notte, Marco e Claudia,

Gli amori di una notte di Marco e Claudia. Oh, Nicola Pescarese ieri ci aveva chiesto reiteratamente cuoricini dei Comacose. Ormai i Comacose non esistono più, si sono divisi, hanno litigato. Basta, finita la loro grande storia d'amore. Era una storia d'amore oltre che una storia professionale. Ma la canzone resta. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2025, piaceva molto ai ragazzini e arrivò decima. Loro si aspettavano un risultato un po' migliore, ma decima comunque non è male, anche perché poi comunque ha avuto un successo di vendite. Cuoricini, quinto vintage di oggi, i Comacose.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre.

Ok, eravamo d'accordo che avrei fatto giustamente l'errore, ma va un po', sta fermo lì. Allora, avrei detto i vivi e morti, l'accadde oggi. Allora, ne ho solo 5, quindi faccio in fretta. Nel villaggio egiziano, nel 1799, nel villaggio egiziano di Rosetta, il capitano francese Pierre-François Bouchard trova una stele con un testo trilingue che diverrà nota come la stele di Rosetta. E siccome era in geroglifici egiziani, in greco antico, questo permette, attraverso la traduzione dal greco antico, di capire i geroglifici egiziani. 1834, l'inquisizione spagnola, quella che fece un sacco di martiri, istituita nel XV secolo, quindi nel 400, viene definitivamente soppressa per regio decreto emanato dalla reggente di Spagna Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie. Basta con questa inquisizione che avete ammazzato fantomatiche streghe e fantomatici maghi bruciati vivi dalla Santa Inquisizione.

1849, primo raid aereo nella storia della guerra. L'Austria sgancia bombe legate a palloni sulla città assediata di Venezia, che si arrenderà il successivo 22 agosto. Ovviamente non c'erano gli aerei, le hanno buttate giù dai palloni aerostatici. Nel 1989, va che bel salto in avanti, il gruppo rock britannico, rimanendo Venezia, Pink Floyd, si esibisce in un concerto storico su un palco galleggiante a Venezia davanti a circa 200.000 persone dal vivo e almeno 100 milioni via trasmissione televisiva satellitare. Ed infine, nel 2006, il 15 di luglio, Jack Dorsey lancia Twitter. Quindi c'è da 20 anni Twitter. T'hai visto che roba? Allora, siamo all'ultimo vintage di oggi. Banane e lampone. Banane e lampone di Gianni Morandi viene lanciata nel 1992. Successone enorme, la rifà nel 2026 con Annalisa, ma nel 1992 partecipa fuori concorso al Festival Bar e nel Festival Bar del 93, e all'epoca Gianni Morandi con Ragazza del 44, Banana e Lampone, faceva così.

Banane e Lampone 1992, Gianni Morandi. Gran finale, le abbiamo passate quasi tutte, con i bambini grandi. Ci resta proprio l'ultima della scaletta, che è Notre Dame, dunque 31, sì, arriviamo precisi alle 13. Paolo Bertoli, Notre Dame, basilica, chiesa meravigliosa, cattedrale di Parigi, ha preso fuoco, l'hanno ricostruita, adesso è lì pronta da andare a rivisitare. E poi c'era lei, la bellissima Gina Lollobrigida, che ci ha fatto un film con lui, che era il gobbo di Notre Dame. Ci ha fatto anche il cartone animato, comunque Notre Dame, con tutto questo valzer alla francese.

0: i francesi. Siamo arrivati in fondo anche oggi di Canzoni Senza Frontiere. Oggi metà luglio, mercoledì 15 luglio. Vediamo se le drammatiche previsioni del tempo di oggi pomeriggio si avvereranno o no. È preoccupato il Cinghia perché a Biella pare che sia particolarmente pesante la situazione. Qui meno. Grazie Cinghia, a domani, divertisciti. Da Ettore Andrena, grazie per l'ascolto, a domani e come sempre rituale, sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
4: Trovati dalla redazione in studio Alessio Galea, l'omicidio di Saman Abbas, diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellare nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione, il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas.
5: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta.
4: Legge elettorale, ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri la maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivan Acciani e uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge, ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Televiva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
6: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze, è un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto, i suoi. Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum. Ieri ha perso anche la maggioranza, la fiducia nel palazzo.
7: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al paese. Al Senato si può naturalmente modificare, adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a approvarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, se non il primo argomento che affronterà il Senato.
4: Stasera alle 21 italiane, Inghilterra, Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
8: Una delusione perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cota e Spagna che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
9: Buonasera a tutti, Peschiera di Valdengo. Un grande saluto a voi telespettatori che ci seguono da casa. Vi faremo divertire. L'orchestra di Paolo

E noi non ci fermiamo, voi non vi fermate, continuiamo con la nostra sigla d'apertura qui sul palco della Peschiera. Paolo Bertoli con tutta la sua orchestra, siamo lietissimi di farvi ascoltare la nostra musica e soprattutto

sul palco della Peschiera per voi questa sera l'orchestra Paolo Bertoli. Allora, prima di iniziare la nostra serata abbiamo tenuto compagnia con la nostra sigla d'apertura, ma io vi chiedo un grande applauso e un ringraziamento naturalmente per Cicci e per Gio Fantini. È merito loro se siamo qui in vostra compagnia, per noi il nostro debutto e la nostra prima volta. Sentiamo sicuramente la responsabilità, ma siamo elettrizzati e non vediamo l'ora di farvi ascoltare tutti i nostri successi. E allora iniziamo forte, vogliamo iniziare però dalla musica italiana, quella che ha fatto sognare intere generazioni. A tempo di cumbia ho camminato, naturalmente lei, Valentina Marchiafava. Buona serata e buon divertimento dall'orchestra Paolo Bertoli.

0: E noi siamo sempre più innamorati della sua splendida voce. Il vostro applauso per Valentina Marchiafava.
1: Grazie.
0: Dai bei brani della musica italiana passiamo ai brani di casa nostra. È un grande successo che ci ha accompagnato e ci continua a

invitati amici prima dell'inizio della serata ci aspettavano con ansia, aspettavano Paolo Bertoli qui per la prima volta alla Peschiera. E siamo solo all'inizio, tante canzoni arriveranno, ma adesso

0: dedicata a quelle persone che sanno ancora aspettare in questa società sempre più frenetica.
1: È vero.
0: Oh, in tanti aspettavano anche questo, di ballare il primo Fox della serata. Dalla Pisa

mettersi a giudicare dalla pista. Allora io direi che siamo belli pronti per iniziare con la grande tradizione italiana, il caro amato Liscio. Vai.

fatto un bel giretto fino alla Francia, ma adesso ritorniamo qui perché è il momento di ballare una mazurka, si intitola Pallina, fai che si rimbalza.

0: Valentina Marchefava.
1: Tommaso.
0: Grazie, grazie, grazie. Dopo questa bella parentesi iniziale è arrivato di nuovo il momento di aumentare il ritmo alla serata. E ci vogliamo questo bel

0: Grazie.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
1: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Ci attende un giovedì per lo più stabile e soleggiato sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore sui rilievi, in particolar modo sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Calde d'afa ancora molto intensi, con temperature massime infatti roventi, valori che diffusamente toccheranno i 35 gradi o localmente anche al di sopra. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati scaricando l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti. Finalmente siamo on air. Oggi mercoledì 15 di luglio. Ben ritrovati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio. Al microfono il vostro Alo. Mi trovate anche su Instagram e TikTok come Alo fa cose. In regia invece il nostro Max Quarti, immancabilmente pronto a servirci il meglio della musica da ballo, delle orchestre, delle band che potete trovare in circolazione. Perché questa è Radio Liscio e questa è la nostra musica, il nostro mondo, quello che ci fa vibrare ogni giorno insieme. Non solo, per quel che mi riguarda, ho anche tanti begli eventi che ci traghettano verso il weekend. Mercoledì, sapete, spacca in due la settimana. Tra l'altro mercoledì oggi, giornata mondiale delle capacità dei giovani, questo 15 luglio. Ne parliamo spesso di quanto vorremmo che tutte queste capacità rimanessero per far crescere il nostro paese, però purtroppo molto spesso sono costretti a emigrare e per trovare miglior fortuna. E vabbè, comunque insomma, in questa giornata ci ricordiamo che ci sono tanti giovani capaci, è da lì che passa il futuro del nostro bel paese. Bene cari, a proposito di bel paese, un bel po' di tappe anche oggi in giro per l'Italia, di feste, eventi, folklori, tradizioni, musica, e chi più ne ha più ne metta. E quindi benvenuti, mettetevi comodi, alzate il volume, che comincia Energia Contagiosa.

Ed eccoci on air di nuovo, carissimi, ben ritrovati a tutti quanti voi. Cominciano le nostre due orette di energia contagiosa. 331-335-6565, microfoni aperti per raccontarci un po' qualcosa di voi. Come state passando la giornata, siete al mare, siete in ferie, siete al lavoro, le ferie stanno arrivando, insomma siamo qua, il nostro microfono è sempre aperto per voi. Allora, oggi intanto volevo farvi presente, per partire con una nota subito molto rilassante che mi arriva dal Giappone, che non dobbiamo pensare soltanto al corpo eccetera eccetera, ma anche al trattamento del cuoio capelluto. Parrebbe che occuparsene, no, con un bel massaggio legato alla detersione, sfoliazione, vapore, aromaterapia e poi massaggio sulla testa, collo, spalle e viso sia molto importante, perché lì si accumula molta molta tensione. Quindi se vi va di fare tipo il massaggio del parrucchiere, no? Però una roba professionale fatta solo per la vostra testa, ecco, prenotatela, perché il cuoio capelluto potrebbe essere il luogo dove si deposita tutto lo stress. Poi non mi dite che non ve l'avevo detto, va bene. Mentre invece un altro buon modo per toglierselo lo stress è andare in giro, godersi le feste, gli eventi, gli amici, le manifestazioni, il buon cibo. E io qua ne ho tante oggi per voi. Il nostro viaggio comincia tra pochissimo al 16° palio storico di Albenga, provincia di Savona, un bel palio storico di metà luglio ci sta. E poi ce ne andremo sempre in Liguria, a Sestri Levante, provincia di Genova, per la sagra del Bagnun, Riva Trigoso esattamente nello specifico. Poi 28° palio del Somaro e della Tagliatella, a Mercatello sul Metauro, pensa che nome, Pesaro Urbino, siamo nelle Marche, così come lo è Ripe San Ginesio, provincia di Macerata, dove ce ne andremo alla 13ª festa alla bassa. E per concludere, quanti eventi oggi in Veneto: 32ª festa dell'antica Pieve ex Trebbiatura a Colonia Veneta, 328ª antica sagra del Carmine a Gambellara, provincia di Vicenza. E per concludere con una nota dolce, la 46ª sagra del melone a Massanzago Cabaglioni, provincia di Padova. Vabbè, cari, anche oggi un super menù pronto ad accoglierci, e racconteremo ognuna di queste tappe al meglio, con tutta la sua storia e passione che c'è dietro. Va bene, cari, vi aspetto qui a tra pochissimo. Prima tappa, ce ne andiamo in Liguria. Nel frattempo, Max, scalda la pista.

eccoci qua carissimi, ben ritrovati. Voliamo veloci veloci in Liguria, prima attraverso un messaggio che ci arriva da Ceriale, dalla nostra amica Franci, che ci manda una bella fotografia. È in vacanza con tutta la famiglia e i bimbi e si stanno divertendo molto, e salutano tutti gli amici di Radio Liscio. Ciao Franci, buone vacanze. Ti raggiungiamo però in Liguria, anzi sta lì, perché potrebbero essere che queste due chicchettine che ti lancio potrebbero proprio fare al caso tuo. Infatti proprio in Liguria ce ne andiamo, non tanto lontano da Ceriale, perché siamo ad Albenga, provincia di Savona, per il 16° palio storico di Albenga. Allora, chi è da quelle parti in questi giorni? So che ci ascoltate in tanti, avrete visto un gran movimento, perché proprio la scorsa settimana c'è stato, il scorso weekend c'è stata la prima parte di tutto questo meraviglioso palio, che era l'esposizione degli antichi mestieri, e adesso entriamo proprio nel cuore della manifestazione. Il palio riporta Albenga, sono sul loro sito internet, alle atmosfere medievali liguri attraverso uno dei più importanti rievocazioni della storia della regione. La manifestazione rappresenta un progetto culturale che serve per trasformare proprio il borgo in un grande scenario immersivo, capace di raccontare la vita urbana del XIII secolo. Tra vicoli, piazze e antichi torri, figuranti in abiti storici animano la città con cortei, sfide tra contrade, spettacoli e ricostruzioni che coinvolgono tutti, visitatori e appassionati, in un autentico viaggio nel tempo. E poi tante attività culturali, iniziative didattiche, tante cose buone da mangiare, perché ovviamente ci sono anche tutte le taverne che contribuiscono con il loro apporto a creare dei menù tipici. Tra l'altro in questo weekend si svolgono molte delle gare determinanti che assegnano il palio. Tra queste potrete assistere alla gara di tiro con l'arco, oppure la famiglia medievale va alla vendemmia. Anche questo è tutto, c'è un regolamento che ho qua davanti agli occhi, equipaggiamento eccetera, tutto deve essere ovviamente curato fino alla fine. Tiro alla fune e sassaiola sono gli altri due giochi che vi aspettano in questo meraviglioso palio che sta per scatenarsi. Ovviamente è una cosa a cui ad Albenga tengono tantissimo, quindi vi sembrerà letteralmente di fare un tuffo nel tempo. Cercateli online, Palio di Albenga, per tutte le info e l'infinito programma nel dettaglio, perché anche volendo non riuscirei mai a raccontarvelo tutto, anche perché devo spostarmi, devo andare in quel di Riva Trigoso, che è dalle parti di Sestri Levante, dove c'è la sagra del Bagnuna. Andiamo dall'altra parte della Liguria, esattamente nella borgata marinara appunto di Riva Trigoso. C'è la sagra del Bagnuna, che è una vera e propria festa del mare. Che cos'è sto Bagnuna? Questa zuppa a base di acciughe fresche, pomodoro, aglio e pane, nata tra le reti dei pescatori, e oggi è diventato simbolo dell'identità gastronomica del luogo. Devo dire che è davvero molto appetitosa dalla foto che ho davanti a me. L'evento si svolge a pochi metri dalla spiaggia, in una bella atmosfera che unisce il profumo della salsedine a quello della cucina ligure più autentico. Il bagnun viene servito in porzioni abbondanti, accompagnato da vini locali e altre belle specialità del territorio. Ad arricchire la festa, poi rievocazioni marinare, concerti, mercatini, eccetera, eccetera. Tra l'altro c'ho qua il programma davanti, e l'evento musicale più importante del weekend è sabato sera, dove abbiamo un Lucio Battisti Tribute Show. Molto bene cari, tanti buonissimi gusti già per cominciare, da queste parti è una meravigliosa rievocazione. Benvenuta Liguria, eccola qua, ti stavamo aspettando.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Eccoci qua, carissimi. Allora, adesso parliamo di giovani al lavoro. Vi stavo aspettando qui con questa curiosità tra le mani. In realtà un po' la notizia che ho davanti, un po' la mia esperienza personale. Sta di fatto che è nato questo nuovo trend chiamato I'm looking for a job and then I found a job. Ovvero, stavo cercando un lavoro e poi ho trovato un lavoro. E che fanno qua i ragazzi della Gen Z? Condividono gli screenshot delle chat più assurde, ma anche delle richieste secondo loro irragionevoli ricevute dai loro capi, e soprattutto si parla di lavoro, però inteso alla Gen Z. Quindi parlano di proposte di lavori mal retribuite, richieste di straordinari non pagati o in posizioni di turni molto più lunghi rispetto a quelli concordati, e quindi diciamo che diventa un modo per raccontare la propria esperienza del mondo del lavoro. E fino a qua, insomma, tutto bene, o meglio, tutto bene. Certe informazioni, si firmano anche dei contratti che devono rimanere riservate, diciamo così, da un certo punto di vista. Ma il ribellarsi al mondo del lavoro fa un po' parte di questa Gen Z. E io da una parte la capisco. Si parla dei ragazzi più giovani, quelli che fondamentalmente hanno finito di studiare e che adesso si stanno approcciando al mondo del lavoro. E purtroppo, va detto, i ragazzi di oggi rispetto a noi sono molto, ma molto più viziati. Molti, almeno non so voi, si cresceva con l'idea che studio, mi do da fare, mi impegno, lavoro, devo guadagnarmi un lavoro, devo guadagnarmi la stabilità del posto di lavoro, devo lavorare in una certa maniera. Poi anche noi, colpa nostra, accettavamo forse delle condizioni, e c'è chi lo fa ancora tutt'oggi, ma perché insomma sei nel mondo del lavoro, in qualche maniera ti devi adattare. No, questa Gen Z non si adatta, o tendenzialmente non vorrebbe farlo. E questo però, secondo me, è un fenomeno un po' pericoloso, no? Perché quell'esperienza lì, quella gavetta, serve per imparare che poi la vita in realtà non ti regala niente, ti devi guadagnare tutto fino all'ultima goccia di sudore. Però questa è una cosa che impari nella vita. Mi piacerebbe vedere questa Gen Z tra 10 anni, quindi magari tra 10 anni avrò il polso di come sono cresciuti e forse loro faranno un po' i boomeroni come sto facendo io in questo momento. Ma sta di fatto che è giusto che le condizioni di lavoro siano degne, dignitose e tutt'altro. Dall'altra parte però quella fase lì la passano tutti, non c'è niente da fare, non è che schiocchi le dita e sei direttore d'azienda, devi fare tutti i passaggi, e sta cosa, farla capire, non è facile. Comunque sappiate che se siete dei datori di lavoro, comportatevi bene, perché altrimenti vi mettono alla gogna online, veramente con questi tempi basta schioccare le dita e ciao.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

tratta. Anche questo è un evento che si è svolto su due weekend, hanno cominciato il weekend scorso e questo diciamo è quello determinante. È un borgo molto carino dell'Appennino Umbro Marchigiano, sto leggendo, e si svolge questa festa che unisce goliardia, tradizione e cucina. Il Palio del Somaro incontra la Sagra della Tagliatelle, tutta sta crasi da vita a questa cosa qua. Durante il palio le contrade si sfidano in gare a dorso d'asino tra abilità, tra vestimenti e tanta ironia. È una celebrazione popolare dove l'animazione non manca mai a completare l'atmosfera. La cucina di strada che propone tagliatelle fatte a mano, condite con ragù, funghi, sugo d'anatra o semplicemente burro e salvia. E via, che tra una corsa e l'altra, una risata e l'altra, ci si siede ai tavoli a gustare la pasta fresca e i vini delle colline circostanti. Ma senti come suona bene, cioè io già mi ci vedo lì a passare il weekend. Poi c'ho le loro foto davanti della loro pagina Facebook, premesso che questa gara, o meglio queste gare, perché ci sono diverse prove durante il programma, sembrano essere veramente divertenti, tutto il paese è coinvolto, una grande animazione all'interno, insomma c'è un po' di tutto, c'è il loro programma dettagliato sul loro sito internet, ma veramente ce n'è un po' per tutti i gusti, molto molto bello. Ha ovviamente anche tanta musica da strada, insomma un evento super ritmato, quindi vi ridò le coordinate: 28esimo Palio del Somaro e Sagra della Tagliatella, Mercatello sul Metauro, siamo nelle Marche, così come lo siamo anche nel prossimo evento. Però ce ne andiamo a Ripe San Genesio, qui siamo in provincia di Macerata, dove c'è la 13esima festa alla bassa. Che cos'è questa 13esima festa alla bassa? Allora, è un evento che parla di campagna, ecco qua, è un ritorno alle radici rurali del territorio, quando la vita scorreva lenta tra campi, cortili e case coloniche. Nasce per raccontare la cultura contadina della bassa valle, fatta di lavoro nei campi, convivialità e sapori semplici ma intensi. Le strade e gli spazi del paese si animano con un botto di stand gastronomici che vi propongono tratti della tradizione, preparati secondo le antiche ricette: paste fatte a mano, carni alla brace, legumi, verdure di stagione, dolci rustici. E accanto a tutto questo, rievocazioni della vita agricola, esposizione di attrezzi contadini, mercatini artigianali e dimostrazioni di antichi mestieri che permettono di riscoprire gesti e saperi di un tempo. E poi musica popolare, balli, intrattenimento, momenti dedicati alle famiglie, insomma una festa semplice ma molto bella e molto partecipata, per valorizzare appunto l'identità di questo passo Ripe. È un territorio che io non conosco, non ci sono mai stato, però ne parlano un gran che bene, quindi magari una tappa nelle Marche potrebbe essere proprio qua per la festa alla bassa in quel di Passo Ripe. Bene cari, questi due eventi li rivediamo verso la fine della puntata. Sta di fatto che anche le Marche si sono presentate alla grandissima.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

lavoro sui nostri social network. Dai, prendete il telefono in mano, cercate su Instagram e su Facebook Radio Liscio, mettete un bel cuoricino ed entrate a far parte del nostro mondo. Scoprite così tutte le novità legate al mondo della musica da ballo e tutto quello che combiniamo da queste parti. Tra l'altro vi consiglio anche la nostra pagina YouTube, perché lì ritrovate tutte le nostre meravigliose serate che durante l'anno abbiamo registrato e realizzato alla Peschiera di Valdengo, ora disponibili per far partire la festa in casa vostra ogni qualvolta ne abbiate voglia. Mi raccomando, Radio Liscio, scaricate la nostra app e ditelo anche ai vostri amici, così ogni giorno di più diventiamo più grandi e c'è sempre più musica per tutti.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora escalation nella crisi medio orientale. Nuova ondata di raid americani sull'Iran con l'obiettivo di annientare le forze militari utilizzate ieri per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso, hanno comunicato i Pasdaran, fino al termine degli atti di aggressione statunitensi. L'Iran ha denunciato anche un attacco americano a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. Intanto a Teheran è apparso un murales in cui si vede il presidente americano in una bara accompagnato dalla scritta «Uccideremo Trump». Continua la battaglia sulla legge elettorale alla Camera. Oggi si svela una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Futuro Nazionale con Vannacci. Non si può andare avanti come se nulla stia accadendo in questo Parlamento. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Ricciardi, che nell'aula chiede un'immediata riunione dei capigruppo. Si è costituita una maggioranza di destra-destra. L'attuale maggioranza non c'è più, gli fa eco la capogruppo del PD Braga. Poco fa in aula è stato bocciato l'emendamento dei Vannacci che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'aula. I voti a favore sono stati 139, i contrari 233. Le opposizioni insistono nel chiedere le dimissioni del governo dopo che ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Sul voto serve una riflessione nella maggioranza, è il commento della Premier Meloni, mentre il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani precisa: il governo va avanti. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. È stata chiesta l'archiviazione anche per l'Inter. Si conoscerà stasera l'avversaria della Spagna nella finale dei mondiali in programma domenica nel New Jersey. Alle 21 italiane ad Atalanta, in Georgia, si affrontano Argentina e Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Eccoci qua carissimi, ben ritrovati, seconda ora di energia contagiosa. Vacanzieri, vi state divertendo? Lo so, vedo le vostre foto. Ci hanno mandato un bel messaggino al 331-335-6565 alcuni amici da Gatteo Mare. Ecco, Maria Rosa e Gianni, ciao cari, vi ascoltiamo dai lidi di Gatteo. Grazie, vorrei essere lì con voi. Un abbraccione, vivete come loro la vostra estate insieme a Radio Liscio, condividetela con noi, mettete anche le vostre foto sui social, vi aspettiamo. Una cosa che sicuramente starete facendo magari sotto l'ombrellone di Riffa o di Raffa è utilizzare l'intelligenza artificiale, magari per risolvere quel cruciverba che proprio non vi viene. Eccola, però non si fa. Perché ve lo dico? Perché più utilizziamo l'intelligenza artificiale, più diventiamo stupidi. Questo è proprio quello che ci fa sapere questo studio, o meglio questa sintesi di alcuni studi che parlano del rapporto con l'intelligenza artificiale di alcuni operatori sanitari e ingegneri informatici. Che, una volta resisi conto che l'intelligenza artificiale riusciva ad eseguire alla perfezione esami endoscopici, scovando tutto quello che serviva, no? Hanno iniziato ad usare l'intelligenza artificiale sempre di più, però facendo che cosa in questo modo? Peggiorando le loro mansioni se svolte senza supporto dell'intelligenza artificiale. I ricercatori dell'intelligenza di IA, Anthropic, di San Francisco in California, hanno condotto appunto questo studio chiedendo a 52 ingegneri del software di fare un'attività di programmazione di base. Potevano chiedere aiuto a internet e all'IA e alla fine di completare un quiz su quanto avevano imparato da questa esperienza. Il risultato però qual è stato? Che le risposte peggiori sono state date da chi ha usato l'intelligenza artificiale. Cioè, allora ragazzi, l'intelligenza artificiale, c'è poco da fare, ci rende meno motivati, più stupidi e più pigri, perché quando qualcosa lavora al posto tuo, il tuo cervellozzo non lo stai usando, e questo è un muscolo, va allenato. Se non lo aiuti ad allenarsi, si instupidisce. Quindi giù il telefono, sulla penna, mi raccomando, cruciverbino, giochi per la memoria, stimolarla sempre sta testa, altro che l'intelligenza artificiale. Godetevi il mare, la spiaggia, la montagna, il lago, il lavoro anche, godetevi tutto quello che state facendo. A tra poco, che ho altre tre tappe per voi che ci porteranno in Veneto, state lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Eccoci qua carissimi, allora pronti per le ultime feste del giorno? Ci aspetta un meraviglioso trittico veneto che ci porterà proprio a fare un giretto per tre posti meravigliosi dove si scatenano tre feste molto molto belle. Ve ne dico al volo e poi ci lanciamo all'interno di questa festa. Colonia Veneta, Verona, 32esima festa dell'antica Pieve Extra Viatura, evento numero uno. Poi ce ne andremo ad una festa antichissima, la 328esima antica Sagra del Carmine, qua siamo a Gambellara, provincia di Vicenza, e chiuderemo alla 46esima sagra del melone bello fresco come dolce finale in quel di Massanzago Cabaglioni, e qua ce ne andremo in provincia di Padova. Segnatevi tutto, poi a fine settimana le rivediamo una dietro l'altra, però il racconto bello è adesso, in questo momento. Allora partiamo dalla prima, la festa dell'antica Pieve Ex Trebbiatura, 32esima edizione. Siamo nell'antica Pieve Romanica di Colonia Veneta, è molto carina, piccola ma molto bella. Qua rivive ogni anno una festa che unisce spiritualità, tradizione rurale e sapore, appunto la festa dell'antica Pieve, conosciuta per le sue specialità gastronomiche legate al mondo contadino. Protagonisti, i risotti con le rane fritte, il pesce fritto di fiume, tutto servito caldo e croccante. Una festa che ovviamente richiama tante persone da tutto il territorio, tratti non solo dal cibo ma anche dagli spettacoli folcloristici, mostre agricole, sfilate di trattori, momenti religiosi, tutto per rendere le esperienza sempre più ricca e sempre più completa. La festa si tiene nello stand del campo sportivo, dove tutte le sere c'è il menù che vi ho raccontato, e in più si balla su pista da ballo con orchestre dal vivo. Lunedì 20 serata teatro con le nonne venete Barut, sempre ad ingresso libero, e poi ancora gonfiabili, pesche di beneficenza, insomma c'è un po' di tutto, una bella festicciola che vi attende dalle parti di Colonia Veneta. Da qui ce ne andiamo a Gambellara, Vicenza, per la 328esima antica Sagra del Carmine. Questo è un piccolo centro, il comune si chiama Sorio nello specifico, siamo appunto vicini nei vigneti, ecco, della zona di Gambellara, e questa antica festa unisce il sacro e il profano, la tradizione religiosa a quella popolare, un evento che coinvolge tutta la comunità, nata attorno ai festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo. Oggi è un'occasione ovviamente di incontro, sapori, musica. La cucina è quella veneta rustica e genuina, bigoli all'anatra, grigliate miste, spezzatini, polente e dolci tipici preparati secondo le ricette delle nonne, e questo che capisci è il miglior biglietto da visita. Poi ho il programma musicale delle giornate. Allora, venerdì sera ci sono i Restori, che dice non solo musica per giovani. Sabato 18 Country on the Road, con questo gruppo, lo Urban Country, molto bello, lo spettacolo inizia alle 21. Domenica invece musica da sagra volume 2, Andrea F e Belfo DJ, mentre lunedì si chiude tutto quanto addirittura con lo spettacolo pirotecnico a cura della pirotecnica Cucco. Bello anche questo, e concludo, ne ho ancora uno di evento, la Sagra del Melone, ve l'avevo anticipato, qua andiamo in provincia di Padova, Massanzago Cabaglioni. Fa caldo, fa molto caldo, e da oltre 40 anni qua preparano questo festa, appunto dedicato al simbolo della vita rurale dell'epoca, che rappresenta oggi un forte legame proprio con le radici contadine di questo luogo, proprio il melone, che ha l'obiettivo di porre il grande protagonista della coltivazione locale al centro con tutte le sue ricette, ma anche di offrire intrattenimento per tutte le età. E infatti anche qua il programma è molto molto caruccio: giovedì sera Rewind anni 90, venerdì sera Rewind anni 90, sabato sera Leroy DJ 70-80-90 e si balla, domenica il Passo Carrabile, un tributo a Raffaella Carrà, e ancora lunedì Rotti per caso, tributo a Maspezzali, il 21 Los Massadores, e si chiude il 22 coi Sismica. Quindi anche qua una bella festa pensata per farvi ballare e divertirvi. Dai, un po' di musica e poi tra un pochino ci rivediamo tutti, ma proprio tutti gli eventi di oggi, perché veramente tantissimi, dobbiamo mettere un po' di ordine.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Eccoci qua carissimi, tra poco ci rivediamo tutte le feste che vi ho raccontato oggi, bellissime, una più bella dell'altra, ma prima torno su un argomento che inevitabilmente trattiamo spesso in questo periodo, che è quello dell'overtourism, no? Ci sono troppo casino in giro, non c'è niente da fare, diciamo che si fa davvero fatica e ogni giorno troviamo una soluzione, la Grecia che cerca di aprire a zone meno note, quell'altro che contingenta i posti, quell'altro che chiude le spiagge, eccetera, e qui ho questa guida davanti che il Guardian ha realizzato per, come dire, offrirvi delle città europee meno esposte all'overtourism. Hanno inserito anche l'Italia ed è stata messa dentro Verona. Una rappresentante italiana dice: una meta messa spesso in secondo piano dalla vicina Venezia, però offre molto di più del legame tra Romeo e Giulietta, la Galleria d'Arte Moderna Achilleforte, il Museo di Castelvecchio, Palazzo Maffei, insomma molto molto da vedere. Allo stesso tempo e modo compare anche Zurigo, nota per la sua finanza ma anche per le Kunsthaus, il maggior museo d'arte svizzero, mentre l'area ospita anche la Zurich Gallery Mile e lo Zurich Art Weekend. Anche Lille in classifica, più piccolina, molto carina lì, ci sono stato. Ci sono le gallerie e il Palais de Beaux-Arts, che conserva dei capolavori meravigliosi, e poi Varsavia anche entra in questa classifica, dove la scena si sviluppa attraverso la Zaccheta National Gallery of Art e il Museo di Arte Moderna. Chiude la classifica Oslo, dove spicca la Strapfarle Musette di Renzo Piano. Ma pensa te a Oslo, non lo sapevo. Non ci sono mai stato, quella zona lì del mondo, Svezia-Norvegia, devo dire che l'ho fatta poco, solo Finlandia. Vabbè, capito, queste mete carucce, certo che però, capito, l'overtourism. E come fai a non crearlo? Sì, io a Verona ci vado, bellissima, ci vado a fare un giro, però quando vengo dall'estero sono attratto da Venezia, Roma. È così, il turismo si concentra in quelle zone lì, un bel problema, non so come ne usciremo. Sta di fatto che ci sono tanti bei posti belli da vedere in giro, anche più piccolini, e ne ho molti per voi. Tra pochissimo arriveranno tutte le feste di cui vi ho parlato oggi, che riviveremo insieme una dopo l'altra. Musica.

E allora carissimi, siamo come sempre purtroppo agli sgoccioli quando arriva quest'ora qui, e questo significa che è il momento di rivedere tutti gli eventi che vi ho raccontato in questa bella giornata insieme, perché veramente ce ne sono di magnifici. Un viaggio stupendo che è cominciato dal mare, dalla Liguria, dal 16° palio storico di Albenga, provincia di Savona. La città è tutta trasformata in un'ambientazione medievale del 13° secolo e vi aspettano con tanti giochi, battaglie, dami, cavalieri, insomma vi sembrerà di fare un tuffo davvero nel passato. Già che però siete in Liguria, a Sestri Levante, che sta dall'altra parte in provincia di Genova, c'è la sagra del Bagnun, questa zuppa fatta con le acciughe, il pomodoro, super gustosa, che celebra proprio la tradizione marinaresca di questo luogo. Anche questa bellissima festa vi aspetta nel weekend, visto che so che siete in tanti in Liguria, ci scrivete in tanti, ecco, due belle feste per voi. Poi ci siamo spostati nelle Marche, dove anche qua ci sono due eventi meravigliosi che vi ho raccontato. Il primo a Mercatello sul Metauro, provincia di Pesaro e Urbino, dove c'è il 28° palio del Somaro e sagra della Tagliatella, quindi queste due cose messe insieme, anche qua una festa super goliardica in cui si vede ci tengono tantissime. C'è questo palio del Somaro con tante prove una dietro l'altra e poi tante tagliatelle gustosissime tutte per voi. Ma sempre nelle Marche, a Ripe San Ginesio, provincia di Macerata, c'è la festa alla bassa. Questa è una festa molto contadina, con preparazione del territorio, anche qua rievocazioni della vita contadina, insomma una bella festa che vi aspetta. E per concludere ce ne siamo andati in Veneto con un trittico di eventi: la 32esima festa dell'antica Pieve, ex Trebbiatura di Colonia Veneta in provincia di Verona, come la precedente, anche questa una festa super contadina con rievocazioni, trattori, trattoristi, contadini, allevatori, c'è un po' di tutto. Ma c'è anche l'antica sagra del Carmine a Gambellara in provincia di Vicenza, pensate, è giunta alla sua 328esima edizione, tante cose gustose da mangiare, bigoli all'anatra, grigliate miste, poi concerti, tombole, giochi, attrazioni, non manca assolutamente niente. E abbiamo chiuso a Massanzago Cabaglioni, provincia di Padova, con la 46esima edizione della sagra del melone, quella nota dolce, quella chicca in più per chiudere una rassegna veramente molto molto gustosa. Anche questa è una festa con più di 40 anni, con al centro il melone, che da queste parti è qualcosa di veramente importante. Tutti i racconti di oggi e di ogni giorno li trovate nella nostra app di Radio Liscio, nei podcast, nel mio dedicato al tempo libero, insieme a tanti altri podcast che fanno parte di tutto il nostro mondo. Quindi scaricate l'app e ditelo ai vostri amici, mi raccomando.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Max, è finita anche per oggi. Vabbè, dai, li accogliamo domani, li accogliamo domani. Carissimi, è fatta, puntata terminata anche per questo mercoledì 15 luglio, ma ci si vede qua domani, siamo arrivati al giro di boa della settimana. E questo è bene perché vuol dire che manca sempre meno al weekend e domani, diciamo, spalanchiamo le preporte, no? È come il pre-aperitivo, prima dell'aperitivo vero e proprio. Sono arrivati tanti messaggi, grazie Calogero, Lorenzo, Sergio, Gianchi, Germania, Teresa, Giuliana, Raffaele, Enza, Iris. Veramente tantissimi messaggi, non ho fatto in tempo a leggerli tutti. Vediamo se riuscirò a recuperarne qualcuno o se ne occuperà qualche mio collega dopo di me, perché è ora di lasciare il mio adorato microfono. Ma l'appuntamento è qua domani dalle 7 alle 9, come sempre dalle 14 alle 16, con tutta l'energia contagiosa che serve per affrontare la giornata. Ciao carissimi, buona Radio Liscio a tutti voi, buona giornata e ci si vede sempre qua domani. Statemi bene, bacioni, ciao.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La legge elettorale alla Camera in primo piano. Non potete andare avanti facendo finta di nulla, così la capogruppo Dema alla Camera, Chiara Braga, che riassume l'attacco delle opposizioni alla maggioranza, che ieri è andata sotto nel votare l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Oggi l'Aula ha bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti contrari sono stati 233, ma quelli a favore si contano in 130. Svelata una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Forza Nuova con Vannacci denunciano le opposizioni con il capogruppo 5 Stelle Ricciardi. Nel primo pomeriggio riunione di circa mezz'ora tra i leader di PD, AVS e Movimento 5 Stelle per discutere delle prossime mosse da fare in aula in vista dei prossimi emendamenti alla legge elettorale. Prosegue senza sosta l'ondata di attacchi americani all'Iran, colpita l'isola di Great Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz che secondo i Pasdaran resterà chiuso fino al termine dell'aggressione americana. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con il presidente americano in una bara e su scritto "Lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei". L'Unione Europea ha ufficializzato un nuovo accordo industriale con l'Ucraina nel settore della difesa. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, ha detto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, annunciando insieme a Zelensky la nascita del cosiddetto Drone Deal, una sinergia commerciale che sfrutta le conoscenze acquisite da Kiev sul campo di battaglia a proposito della produzione e gestione dei sistemi di droni e antidroni. Intanto prosegue il conflitto sul campo. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime, attaccate anche 20 navi russe, tra cui 17 petroliere. È terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele. All'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui, secondo l'accordo ratificato a Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. L'accordo non prevede una tempistica, ma l'assunzione di responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese e di fronte al riarmo dei gruppi armati non statali, in particolare Hezbollah, il gruppo sciita vicino all'Iran. Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.
2: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio, comincia la sfida!

0: Disco della settimana, il ballo del capo, Giuliano dei Notturni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno, una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: può succedere in tutti i modi l'idea. Per me l'importante è avere il titolo, cioè come fare un tema scolastico. Io devo avere il titolo. Quando ho il titolo, l'idea del titolo, da lì lo sviluppo sia musicalmente che come testo, in tutti e due i modi, e vado in parallelo, hai capito? Vado in parallelo. Però devo avere il titolo. Adesso, per esempio, qui davanti a me leggo un titolo che ce l'ho proprio Vecchio Alpino, però ho fatto due note. Poi A Piedi Nudi ho scritto, guarda qua, aspetta un attimo, poi domani vado a registrare Nella Notte e anche Cosa è mai questa vita. Quindi questi sono 4-5 brani che ho messo giù adesso, li devo completare, insomma, hai capito?
1: Ecco, e ti
0: l'importante
1: fai...
0: è il titolo, poi
1: di solito io so che è al contrario, la maggior parte degli autori prima scrivono e poi da lì no, prendono il titolo più adatto.
0: No, tante volte si mette giù un titolo, poi mentre scrivi puoi cambiare idea, ecco, puoi cambiare idea, ti può venire fuori un titolo più interessante, allora lo puoi cambiare, però io parto sempre da un'idea. Un'idea, da un tipo, che poi lo posso anche cambiare. Per esempio, adesso Vecchio Alpino potrebbe diventare l'alpino, che ne so, adesso un altro titolo inerente alla canzone. So.
1: Ok. Ma tu ti metti lì col pianoforte? Come
0: ti viene? C'ho qui il pianoforte e la chitarra, a seconda del brano, della difficoltà, uso uno o l'altro.
1: Ma ascolta, tu hai lavorato con tantissimi artisti, hai qualche ricordo particolare che ti è rimasto, magari qualche curiosità, qualcosa finita anche male, non so?
0: Ma guarda, con gli artisti di una certa elevatura non ho mai avuto contatti, perché io lavoravo bene nel mio mondo e cambiare, anche perché poi è difficile, è inutile che adesso ti spieghi perché. Ma per esempio con l'amico Memo Remigi, ad esempio, ho fatto un disco intero per lui, che tu dovresti avere.
1: Sì.
0: Poi l'ho fatto con un'altra cantante che aveva fatto Sanremo, gli avevo fatto un disco anche a quella. Adesso mi sfugge anche il nome, però sono sempre rimasto nel mio mondo, perché il mio mondo mi ha sempre dato soddisfazione, e allora dover bussare a case discografiche dove ci sono già gli autori che ci lavorano da anni, sai, è difficile entrare, ma poi bisogna avere il pezzo forte, punto primo, e poi bisogna entrare perché ci vuole l'amico che ti dica ci penso io.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La stagione è ormai cominciata e tante squadre sono già al lavoro. Il Napoli, dopo due anni di Conte, ripartirà da Allegri. Ecco le sue parole durante la presentazione al Teatro San Carlo.
2: Ormai diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. Il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, e credo che, come ho detto prima, il Red sia una squadra che ha tutte queste qualità.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

ci si vede, ci si sente in questo mercoledì 15 di luglio. Tra un mese esatto sarà il Ferragosto, sarà il giorno delle secchiate. Chissà se in diretta riceveremo delle secchiate oppure no, secondo me no, perché la puntata del 15 di agosto sarà una replica, così come questa puntata del 15 di luglio che siamo in diretta la si ripotrà riascoltare mercoledì 12 di agosto. Oggi è una giornata importante perché si celebra il festino di Santa Rosalia, quasi quasi potremmo intrufolarci, ma soprattutto è la giornata mondiale delle competenze giovanili, il World Youth Skill Day, detta in inglese, ma siamo a meno di italiana, lo ribadiamo, giornata mondiale delle competenze giovanili per quanto riguarda l'italiano. Tante le canzoni di quest'oggi della musica da ballo, tante le canzoni generazionali e tante anche le canzoni che ci canteremo insieme con l'ausilio della chitarra. 331-335-6565 per interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp. E nel salutare il Marco Sasso che ci guida, detto il cinghia, con la massima prudenza iniziamo dalla generazione X. Centro di gravità permanente, una vecchia bretone, la linea a Franco Battiato. Da da da di di di da. Senti che riff, che mood. Già l'inizio della canzone la riconosci subito.

Centro di gravità permanente. Quest'oggi abbiamo iniziato davvero forte con Franco Battiato, con questo brano che ci riporta al 1981, e il testo è un manifesto filosofico e spirituale che esprime il desiderio di elevarsi dalle mode, dalla superficialità del mondo moderno. Attraverso immagini surreali e bizzarre, Battiato descrive l'esigenza di trovare un equilibrio interiore solido e stabile. Questa canzone, pensate un po', che nell'81 ha stabilito il record di vendite dei dischi in vinile, perché ai tempi c'erano appunto i dischi in vinile 33-45 giri, poi se ne facevano un po' di più, un po' di meno, non è dato saperlo, però venivano chiamati così, con le puntine. C'era il giradischi che faceva appunto girare il disco, e la puntina faceva emergere il suono, e superò il milione di copie vendute con appunto questa canzone. Quindi bravo Franco Battiato, ed è una delle canzoni più belle. Già quando la si ascolta, poi ha sempre avuto un po' la caratteristica Battiato di realizzare canzoni che anche dal punto di vista del sound, appena parte il brano, riconosci subito di chi si tratta. Altra carta, altra canzone, procede il nostro viaggio nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanee, e siamo felici, abbiamo la canzone giusta in un momento estivo in cui fa caldo, abbiamo la canzone perfetta. Stanza fredda, climatizzata, climatizzata, va bene così? Diego Zamboni e Tonia Todisco la rinfrescano proprio loro.

Stanza fredda, e dopo aver ascoltato questa canzone, se guardate il termometro noterete che la temperatura è calata di 2 gradi centigradi. Complimenti a Diego Zamboni e a Tonio Disco per questa collaborazione. Poi sono tanti anni che loro spesso e volentieri fanno spettacoli insieme, cantano insieme, perché fondamentalmente c'è un bel rapporto di amicizia. Siamo al 15, sabato si avvicina e sabato ci sarà il trio Ruba Cuori alla Peschiera di Valdengo per farvi ballare, e domenica pomeriggio invece, per quanto riguarda gli appuntamenti dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, ci sarà la volta nella Val di Susa, bellissima, San Giorgio di Susa, appunto, con questa tappa dove la musica italiana sfida la musica straniera. E all'interno di questo spettacolo parleremo ovviamente di donazione di cellule staminali e anche di organi, in un contesto davvero molto bello, con testimonianze, con racconti e soprattutto anche con la partecipazione di Simona Sorbara, che difende la musica straniera. Ci sarà anche da divertirsi, ovviamente. Quindi questa domenica a San Giorgio di Susa, lo spettacolo dalle 17, specifico quello perché tante volte uno pensa agli spettacoli serali, in realtà lo faremo al pomeriggio. Poi ci sarà da mangiare, ci sarà davvero una baraonda che ci porterà fino alle 5 della mattina con colazione inclusa. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Cosa ci cantiamo? Il mi minore invita questa canzone.

Vagabondo, vagabondo, vagabondo, canzone di Nicola Di Bari che ci riporta indietro alla generazione baby boomers come periodo, il 1970, anche se era un po' l'inizio della generazione X. Bella bella e bravi bravi che avete cantato il ritornello a squarciagola. Generazione silenziosa, giovane, giovane, giovane, giovane, giovane, il titolo della canzone ce la propone niente proprio di meno che Pino Donaggio. A te la linea.

E ci siamo ascoltati Un bacino d'amore di Matteo Bensi, collegato con Giovane Giovane di Pino Donaggio, due canzoni che appunto abbracciano il tema della gioventù. Mentre Pino Donaggio con questa canzone era del 63, Matteo Bensi questa canzone è del 2026, una canzone nuova. Giovane Giovane, pubblicata nel 63, si classificò al terzo posto al Festival di Sanremo, un brano interpretato insieme con Donaggio e Cochi Mazzetti, e il significato appunto è l'inno alla spensieratezza, alla bellezza della gioventù. Il testo celebra l'energia vitale, i sentimenti puri, la gioia di vivere, invitando a godere dell'amore e del presente prima che il tempo passi. E in quell'anno, nel 63, arrivarono le prime cucine a gas, perché prima c'era l'alimentazione con magari legna un po' a carbone, che non era il massimo della libidine. C'erano i famosi potager, che ancora oggi ci sono magari in certe case di montagna dove non arriva il gas, mentre invece appunto le cucine nuove dal 63 in avanti hanno avuto la predisposizione all'utilizzo del metano. E poi arrivarono anche i primi mobili in plastica colorata, il polipropilene isotattico inventato da Giulio Natta, che vinse addirittura anche un premio Nobel per la chimica proprio nel 63, rivoluziona l'arredamento con sedi, oggetti leggeri e economici e soprattutto colorati, cosa che ancora oggi noi utilizziamo. Quindi sono passati un po' di anni grazie a Giulio Natta per questa invenzione. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione Millennials, bellissima, sia la generazione Millennials che anche il titolo della prossima canzone. Ce la propone Annalisa, questa canzone bellissima.

Annalisa, bellissima, anno 2022, la storia di una delusione amorosa dove a un appuntamento il partner non si è presentato e gli ha dato picche, gli ha dato il pacco. Al 331-335-6565 invece ci ha raggiunto un messaggio: buongiorno amici, grazie di questa mattinata, di questa giornata, di musica e canti bellissimi, mi fanno tornare indietro agli anni 60. Ottima compagnia di ricordi, un abbraccio da Latina. Rovente Rosaria, effettivamente, quindi anche nel Lazio fa caldo. Grazie Rosaria per questo tuo messaggio che l'abbiamo letto in seduta stante. E ritorniamo al 2022 perché c'è stato un fatto che ha colto la nostra attenzione. Ci fu l'invasione del gatto in sella, perché in quell'anno c'è stato anche un giro nel web di questa storia di Dan Nicholson, un viaggiatore scozzese che ha attraversato mezza Europa in bicicletta, pedalando in bicicletta, passando anche per l'Italia in compagnia di Nala, una gattina randagia trovata per strada che viaggiava comodamente seduta nel suo cestino. Perché l'ha caricata la gattina? Perché se durante una pedalata incontri la neve, usi il gatto delle nevi. Era un gatto delle nevi. Ti è piaciuta questa, Marco? No, è proprio disinteressato, ha fatto finta di nulla. Era pronto per far partire la prossima canzone che prevede il collegamento con l'archeologia del Liscio, un tuffo nel passato molto bello con Franco Bergamini, soprannominato Terremoto, con la canzone Nebbia in Valpadana. E se in bicicletta uno incontrava la nebbia in Valpadana, come facevi? Questa era carina però, Marco, del gatto. Vabbè, la riracconteremo prossimamente se ve la siete persa. In replica il 12 di agosto. Prego, la linea ora all'archeologia del Liscio.

Eccoci dalle liscio per questi contributi con il grande Franco Bergamini, che è il papà di Luca, che tuttora porta avanti le tradizioni. Guardavamo qualche fatto accaduto il 15 di luglio, 20 anni fa ci fu il lancio di Twitter, questa piattaforma dove appunto iniziava la prima realtà di social network che cambia un po' la comunicazione tra gli utenti sul web. E poi ci fu il debutto nel 1905 del debutto letterario di Lupin, quindi 121 anni fa. Le avventure del ladro gentiluomo più celebre della letteratura, che poi hanno fatto anche un bellissimo cartone animato dove la sigla era il brano di Castellina Pasi, proprio il celebre Lupin. Quindi davvero una giornata importante. Altra carta, altra canzone, procediamo con la canzone acustica. E ho sbirciato un brano molto bello di Umberto Tozzi che crea un'atmosfera pazzesca. Se possiamo spegnere le luci che abbiamo intorno.

spiegare, bella questa frase, a una donna la sua parte. Quando tu la vuoi lasciare e trovare le parole giuste, il giusto tatto. Sensibile, la donna amante mia di Umberto Tozzi, brano che ci ha rifatto vivere il 1976, la canzone che davvero è un grande successo, che fa parte dei brani più popolari appunto di Umberto Tozzi, cantato anche da Mina Martini, questa canzone. Altra carta, altra generazione in arrivo, la Baby Boomers con Robertino, e ora possiamo anche scambiarcelo, ma piccolo, un bacio piccolissimo, proprio un bacio veloce, ce l'abbiamo regia, un bacio di quelli veloci per rendere l'idea, quello smack tac che arriva, un bacio dalla regia. No, questo è già un po' più appassionato, questo è già uno di quelle, un bacio ingrifante questo, un bacio piccolissimo in partenza con Robertino, a te la linea.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava,

0: me.
1: Chuck, fotografie Mario Bellovino, che verrà a trovarci questa domenica a San Giorgio di Susa, perché ha scritto una canzone dedicata al dono, Riprenditi la vita, il titolo, e ovviamente in questa giornata di domenica San Giorgio la eseguirà. Allora, mentre prima un bacio piccolissimo era la metafora per indicare come anche il più piccolo gesto d'affetto, inaspettato e leggero, possa avere un impatto enorme. Davvero, tante volte sono le piccole cose che ci fanno felici. Quest'oggi mi prude il naso, non so se ha un significato, ha un senso, se faremo uno starnuto in diretta oppure no. Marco, qual è il significato del... Mi sta facendo segno con... Avete presente quella mano che ti gratti la schiena? Sta facendo segno di grattarmi il naso a distanza il nostro regista. Ma questa scena non si può vedere ovviamente da casa. 1964, un bacio piccolissimo. Beh, un bel gesto, il fatto di grattare il naso a un'altra persona. Potrebbe essere carino. In quell'anno c'era il maestro Manzi, Alberto Manzi, che teneva incollati davanti alla televisione migliaia di adulti con la trasmissione Non è mai troppo tardi. Il programma, nato per insegnare a leggere e scrivere, divenne davvero un vero e proprio rito collettivo per le famiglie italiane, perché appunto in quel periodo c'erano ancora molte persone che magari non avevano neanche fatto le elementari, di conseguenza c'era bisogno di istruirsi, e la televisione era davvero un bel mezzo di raccolta per educare tutte le persone. Bello, bello, bello, bello. Altra carta, altra canzone della generazione X. Ci viene da sorridere perché questo titolo l'abbiamo stravolto tante volte. Ogni volta che presentiamo Cosa resterà degli anni 80, pensiamo tutti a Cosa resterà di quell'audio 80. Ce la canta Raff, e se qualcuno sta ridendo fatecelo sapere se avete usato questa frase al 331 335 6565. Sempre disponibile, sempre per i messaggi e non per le telefonate. Cosa resterà

canzone che ha partecipato al Festival di Sanremo dell'89 e va un po' a raccontare questo decennio di come è stato vissuto tra l'80 e il 90. Grande successo di Raff, e in quell'anno debutta ufficialmente il nuovo formato delle targhe automobilistiche. Oggi noi siamo abituati a vedere le targhe delle macchine bianche, ma in realtà prima erano nere. Cosa successe in quel periodo? Nei primi mesi si scatenò una psicosi collettiva tra gli automobilisti, convinti che il nuovo materiale, quindi il retrovisore, quello bianco, potesse riflettere i flash degli autovelox della polizia stradale, rendendoli invisibili. La voce si rivela poi una grandissima bufala, incrementando anzi le multe per eccesso di velocità, perché uno andava spedito convinto: oh, tanto se mi fa la foto c'è la targa bianca che riflette, e invece no. E oggi non lo sappiamo, perché appunto ci arrivano a casa delle foto molto belle delle nostre targhe, dove si vede proprio per bene la targa per iscritto. E questo era un po' un aneddoto

Cavallo Contemporanea. Ci rivedremo, ci risentiremo domani. Ringraziamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, e ci salutiamo con Daniela Cavanna e la sua Boom Boom d'amore. Il corazon quando batte fa boom boom boom boom. Siamo innamorati, boom boom boom boom. A domani.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida.

0: Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, il ballo del capo, Giuliano dei Notturni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buona serata da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte nella battaglia parlamentare sulla legge elettorale. Maggioranza evaporata, ora abbiamo una minoranza di governo. Attaccano ancora le opposizioni dopo la confluenza di Fratelli d'Italia e Forza Nuova con Vannacci, che hanno sostenuto un emendamento poi comunque respinto. Fratelli d'Italia ha scelto di inseguire le posizioni di Vannacci ed è rimasta isolata, sottolinea la vicepresidente dei deputati PD Bonafè sull'emendamento presentato da Futuro Nazionale. Bisognava essere più accorti, ora la legge elettorale va approvata, ammette il ministro degli affari europei Foti, commentando anche quanto è successo ieri nella votazione a scrutinio segreto sull'emendamento relativo alle preferenze, dove la maggioranza è finita sotto. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e l'Europa occidentale ha registrato il mese di giugno più caldo di sempre. Lo si ricorda nel pomeriggio a Bruxelles, dove si sta svolgendo la cerimonia della giornata europea per le vittime della crisi climatica globale, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Organizzazione mondiale della sanità. Nuova bufera per l'ICE negli Stati Uniti. In Florida, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite da un controllo degli agenti per l'immigrazione e le frontiere. Una di loro, un 28enne, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolta da un tir. Si tratta del terzo decesso in una settimana legato all'ICE, il decimo da quando Trump ha lanciato la campagna di espulsioni di massa. Non conosco la vitola, non so chi sia Ranucci, rende dichiarazioni spontanee ai PM Pellegrino Davino, accusato dalla procura di Roma di far parte della banda che avrebbe materialmente compiuto l'attentato al giornalista conduttore di Report. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha ammesso di conoscere il factotum di la vitola. Abbiamo fatto sicurezza insieme nei locali e in cerimonie in Campania. Con Davino arrestate altre 3 persone ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Sta per iniziare una nuova ora insieme con I simpatici italiani, il nostro spazio quotidiano su Radio Liscio con i grandi successi del passato, i classici del liscio e della tradizione. Oggi apriamo la puntata con Al Rangone, i primi 2 brani in scaletta. È la vita che va e Gioventù.

Gioventù era la voce di Monica Riboli, per anni cantante dell'orchestra di Al Rangone. Ci spostiamo in Romagna con l'orchestra Mario Riccardi, Cuore di mamma e Se son

E nell'ora della tradizione non può mancare Franco Bastelli, arriva a proporci i prossimi due brani in scaletta oggi, Colpo di Fulmine e Fontane.

Il Battagliero, un pezzo intramontabile propostoci oggi da Atos Bassissi. Arriva Daniele Cordani, Senza te e La Tarantella, Vino e Amore.

Vino e amore era l'orchestra di Daniele Cordani. Arriva Gigi Chiappini e l'orchestra del cuore, il Barcarolo del Po. A seguire Olda Mera.

Abbiamo sognato con Old America, propostoci da Gigi Capin, l'Orchestra del Cuore. Siamo quasi in dirittura d'arrivo per questa nostra ora insieme. E allora partiamo subito con la musica, l'Orchestra Bagutti, Campana di Paese e Il Bello Svaldo.

Il Bello Svaldo, un pezzo classico dell'Orchestra Baguti, ripreso anche negli ultimi anni. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. Vi lascio con un brano strumentale dell'Orchestra Castellina Pasi, Canterina. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo, dopo il caso dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, a truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. Ed è tutto, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: C'è una cosa che non si può spiegare, è un segreto che nasce naturale. Non provarci, no, non lo puoi comprare. O ce l'hai o non ce l'hai, o ce

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. Giornata segnata da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia. Occorre un chiarimento politico, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera.
2: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più. Non c'è più. E non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
1: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
3: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso: tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere, una priorità di questo governo.
1: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. La Spagna saprà stasera il nome dell'avversario a cui contenderà il campionato del mondo 2026. Alle 21 ad Atalanta si sfidano Argentina e Inghilterra in un confronto che va al di là del calcio, una rivalità storica, dal conflitto delle Falkland Malvinas alla mano di Dio di Diego Armando Maradona. Jenny De Gaetano.
4: Sfila Leo Messi che dà del tuo al mito, scalpita Harry Kane a suo agio negli abiti di fuoriclasse, come l'amico Jude Bellingham, il giovane predestinato. Insomma, Argentina e Inghilterra è roba esclusiva per palati fini, legata all'arte del calcio. Ma non è solo pallone, l'incrocio tra la selezione e i leoni d'oltremanica è il ricordo della guerra delle Falkland, più che mai vivo nell'albiceleste, che le chiama ancora oggi Malvinas. Così come indelebile la mano di Dio in Messico, quella di Diego Armando Maradona, che condannò la regina. Stasera, alle 21 italiana ad Atlanta, in Georgia, si dovrà riavvolgere il nastro del passato nel nome dei numeri 10. La Pulce, 8 gol, 530 minuti in campo a 39 anni. Il 23enne inglese, due doppiette di fila, un assist, 6 reti, come il suo sodale Uragano Kane, bomber in patria e del Bayern. Chissà se il CT Tuchel teutonico gli parlerà anche in tedesco. Per il resto è una galleria di campioni quelli in carica di Scaloni, i bianchi che sognano il tetto del mondo dopo 60 anni. A tenere a bada tutti loro ci dovrà pensare l'arbitro americano di origine marocchina Elfat, che piace poco al popolo sudamericano. In bocca al lupo.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

lo so che tu hai sofferto nella vita per qualcuno che non meritava te, per qualcosa che sembrava

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, l'anticiclone subtropicale inizia a invecchiare, a perdere qualche colpo giornata di giovedì con il fronte collegato alla saccatura sul centro Europa che si sposterà verso est, lasciando il nord Italia e favorendo un inizio di giornata più stabile e soleggiato. Nel pomeriggio tuttavia un altro impulso in movimento porterà instabilità sulle Alpi, rovesci temporali a partire da quelle occidentali, poi anche sul settore restante dell'arco alpino. I fenomeni sconfineranno a tratti anche alle pianure occidentali fino all'Appennino Ligure e localmente alla costa genovese in serata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, il ballo del capo, Giuliano dei Notturni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: può succedere in tutti i modi, l'idea. Per me l'importante è avere il titolo, cioè come fare un tema scolastico. Io devo avere il titolo. Quando ho il titolo, l'idea del titolo, da lì lo sviluppo sia musicalmente che come testo, in tutti e due i modi, e vado in parallelo, hai capito? Vado in parallelo. Però devo avere il titolo. Adesso, per esempio, qui davanti a me leggo un titolo che ce l'ho proprio vecchio alpino, però ho fatto due note. Poi A piedi nudi ho scritto, guarda qua, aspetta un attimo, poi domani vado a registrare Nella notte e anche Cosa è mai questa vita. Quindi questi sono 4-5 brani che ho messo giù adesso, li devo completare, insomma, hai capito?
1: Ecco, e ti
0: l'importante
1: fai...
0: è il titolo, poi
1: di solito io so che è al contrario, la maggior parte degli autori prima scrivono e poi da lì no, prendono il titolo più adatto.
0: No, ma no, tante volte si mette giù un titolo, poi mentre scrivi puoi cambiare idea, ecco, puoi cambiare idea, ti può venire fuori un titolo più interessante, allora lo puoi cambiare. Però io parto sempre da un'idea. Da un titolo, che poi lo posso anche cambiare. Per esempio, adesso Vecchio Alpino potrebbe diventare l'Alpino, boh, che ne so, adesso un altro titolo inerente alla canzone. So.
1: Okay. Ma tu ti metti lì col pianoforte? Come
0: ti viene? Il pianoforte e la chitarra, c'ho qui il pianoforte e la chitarra, a seconda del brano, della difficoltà, uso uno o l'altro.
1: Ma ascolta, tu hai lavorato con tantissimi artisti, hai qualche ricordo particolare che ti è rimasto, magari qualche curiosità, qualcosa finita anche male, non so.
0: Ma guarda, con gli artisti di una certa elevatura non ho mai avuto contatti, perché io lavoravo bene nel mio mondo e cambiare, anche perché poi è difficile, è inutile che adesso ti spieghi perché. Ma per esempio con l'amico Memo Remigi, ad esempio, ho fatto un disco intero per lui, che tu dovresti avere. Poi l'ho fatto con un'altra cantante che aveva fatto Sanremo, gli avevo fatto un disco anche a quella, adesso mi sfugge anche il nome, però sono sempre rimasto nel mio mondo, perché il mio mondo mi ha sempre dato soddisfazione. E allora dover bussare a case discografiche dove ci sono già gli autori che ci lavorano da anni, sai, è difficile entrare, ma poi bisogna avere il pezzo forte, punto primo, e poi bisogna entrare perché ci vuole l'amico che ti dica ci penso io.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

sano. Io probabilmente non saprei mai farlo.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Sta per iniziare una nuova ora insieme con I simpatici italiani, il nostro spazio quotidiano su Radio Liscio con i grandi successi del passato, i classici del liscio e della tradizione. Oggi apriamo la puntata con Al Rangone, i primi due brani in scaletta. È la vita che va e Gioventù.

Gioventù era la voce di Monica Riboli, per anni cantante dell'orchestra di Al Rangone. Ci spostiamo in Romagna con l'orchestra Mario Riccardi, Cuore di mamma e Se son

E nell'ora della tradizione non può mancare Franco Bastelli, arriva a proporci i prossimi due brani in scaletta oggi, Colpo di Fulmine e Fontane.

Il Battagliero, un pezzo intramontabile propostoci oggi da Atos Bassissi. Arriva Daniele Cordani, Senza te e La Tarantella, Vino e Amore.

Vino e amore era l'orchestra di Daniele Cordani. Arriva Gigi Chiappini e l'orchestra del cuore, il Barcarolo del Po. A seguire Old America.

Abbiamo sognato con Old America, propostoci da Gigi Capin, l'Orchestra del Cuore. Siamo quasi addirittura d'arrivo per questa nostra ora insieme. E allora partiamo subito con la musica, l'Orchestra Bagutti, Campana di Paese e Il Bello Svaldo.

Il Bello Svaldo, un pezzo classico dell'Orchestra Baguti, ripreso anche negli ultimi anni. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con I Simpatici Italiani. Vi lascio con un brano strumentale dell'Orchestra Castellina Pasi, Canterina. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ciao bella gente, come va? Buon mercoledì 15 luglio 2026, le idi di luglio, come dicevano quelli bravi. Oggi le notizie di partenza le avete già sentite nelle news, si parla di tempo caldo, anche perché i meteorologi, io come apro la giornata? Apro meteo, Gazzetta, quotidiani, quindi Corriere, Repubblica, quelli che vengono fuori, e poi mi adeguo a quelle che sono le notizie che interessano me, ma interessano ovviamente anche voi. Allora, il tempo, oggi cominciano a dare dei temporali qui al nord, in Valpadana, ma sono andato a vedere anche la meteo svizzera, che di solito è quella precisa, svizzera, e ci stanno dicendo che non sanno cosa succederà nel pomeriggio. Indubbiamente temporale in Valpadana, anche con grandine quella grossa, ma forse tra la Lombardia e il Piemonte, forse tra il Veneto, la Lombardia orientale e l'Emilia Romagna, troppi forse. Comunque non scenderà la temperatura. Per aspettare che scenda la temperatura bisogna aspettare fino a domenica, quindi armiamoci di santa pazienza. Ieri pomeriggio sono andato al dentista, sono sceso dalla macchina uno zombie per fare 20 metri per arrivare all'ingresso del palazzo dove c'era il dentista. 38 gradi ad Asti, ragazzi. Proprio quando uscite e sentite che entrate in una sorta di sauna e manca il fiato. Avevo la pressione, cioè la mia scarpa era molto più alta della pressione che avevo in quel momento lì. Ciao Marco Sasso, il mio regista, detto il Cinghia, come vai? Lui è canotta da vogatore, tatuaggio in bella vista, pronto a lanciarsi nei meandri e sull'otto volante di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, che rientra nell'ambito della Radio Lition Summer Edition, per la rima. Allora, vediamo un po', scaletta, perché se prendi la scaletta viene meglio, sai che cosa devi dire e parlare. Allora, oggi 15 di luglio 2026 è il 196esimo giorno dell'anno, ne mancano 169 alla fine dell'anno, è San Bonaventura, batte il pian d'Estremadura, giornata mondiale delle competenze giovanili. Cioè questi giovani che ovviamente sono una generazione in evoluzione e che quantomeno sulle nuove tecnologie ovviamente ne sanno più di noi, per cui consideriamoli questi giovani che si adeguano in continuazione ad una velocità spaziale su quelle che sono le nuove competenze che il progresso porta loro, e loro, siccome saranno la futura generazione, sono già la futura generazione, devono integrarsi al meglio in questa società a livello mondiale per aiutare soprattutto noi diversamente giovani. Allora, siamo al primo brano di oggi, è l'ultima incisione di Paolo Tarantino con il videoclip che è stato creato anche da quel satanasso del mio regista con l'intelligenza artificiale. La caffettiera, e vai!

una bella polca, la caffettiera di Paolo Tarantino, apertura di giornata di questo mercoledì. Intanto messaggi, sì, stamattina siete partiti, si vede che siete a casa, fa caldo e quindi siete attaccati al cellulare. Buongiorno amici, grazie di questa mattinata di musica e canti bellissimi, mi fanno tornare indietro anni 60, ottima compagnia di ricordi. Un abbraccio da Latina Rovente, Rosaria. Ciao Cinghia Marco Sasso. Lui parte dal tuo soprannome Cinghia Marco Sasso. Ciao Ettore. Paolo di Genova, si muore di caldo, lo so, mi fate ascoltare come pioveva canzone dei Beans. Grazie Ettore Cinghia, perdonate la mia scrittura e telefono nuovo, non lo conosco, non vedo bene. Ingrandisci il testo, cioè vai nelle impostazioni e dici testo, ingrandiscilo, ingrandisci un po', leggi meglio. Ciao Max di Albenga, sono tornato dopo 2 settimane di vacanze, al fresco, anche se un caldo così in montagna non l'avevo mai sentito. Anche in montagna sono arrivati a 26-27 gradi a 1500-1700 metri, pensate, una volta si dormiva quell'altezza lì, si dormiva con la copertina quando giù c'erano 37 gradi, adesso fa caldo anche lì. Lo zero è arrivato a 5000 gradi, più alto del Monte Bianco. Ciao Ettore e buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ciao Carla, buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Buongiorno Ettore, sono Chiara da Roma. Finalmente ho trovato chi mette delle belle canzoni. Ebbene sì, grazie, complimenti, saluto tutti, anche la Isabella di Roma. Ormai si chiacchierano tramite Canzoni Senza Frontiere. Ed infine, buongiorno Ettore, mi faresti ascoltare Ornella Vanoni con Musica Musica? Grazie, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Max, domani, come sai, la scaletta resta la scaletta precostituita e preordinata, ma le vostre richieste vengono soddisfatte quando si può l'indomani. I tormentoni dell'estate. Negli anni 60 cominciarono questi tormentoni dell'estate che fecero ballare milioni e milioni di persone. Nel 1963 Edoardo Vianello, e se lo ricorda molto bene nonna Rina di San Giorgio in provincia di Torino, cantava Abbronzati.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Sì, no, stamattina ve l'ho detto, siete chiusi in casa, attaccati al cellulare, perché stiamo minando il record di messaggi. Buongiorno Ettore, sono Sabina di Cencenighe Belluno, qui è rinfrescato parecchio. Se poi mi interessi una canzone di Celentano, grazie, buona giornata, ciao. Vediamo cosa possiamo fare. Buongiorno Ettore Marco, un saluto a tutti voi da me e nonna Rina di San Giorgio. Ti ho appena fatto ascoltare la tua abbronzatissima nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno Ettore, sono Nando di Bra. Mi piacerebbe ascoltare Soli di Adriano Celentano. Buona trasmissione, continuate così. Buongiorno a tutti da Eleonora di Casale Monferrato. Ciao Ettore e tutti in ascolto. Buona giornata, Graziella da Verniasco. Ciao Graziella. Ciao Andenna, qui siamo scolastici. Dario, che abita a Boario, ha deciso di andare in azienda a giocare a nascondino. Si vede che lì ha tanta aria condizionata. Ciao da Alessandro di Budrio, in provincia di Bologna. Carissimo, buongiorno, Isabella da Roma, saluto te, Diana, tu, che è mia moglie. Tutti grazie per la pazienza che hai. Ringrazio la romana Chiara che mi ha salutata. Vedi che si scambiano i messaggi. Contraccambio, ciao, auguri a chi festeggia qualcosa. Festeggiamo le Idi di luglio. Ciao Ettore da Giampiero e Giovanna di Villafranca. Per favore, puoi farci scusare gli occhi verdi dell'amore di Mario Tessuto? Grazie, ciao. In settimana senza dubbio te la mando. Adesso, ieri, c'era stata una signora dominicana che da Torino aveva chiesto calice amaro. Non mi ha messo il suo nome, ma ha detto grazie, se domani me la fai ascoltare ti ascolto da Torino. Domani è oggi, quindi per l'amica dominicana di Torino, calice amaro della voce imponente di oggi.

che terminano con l'acuto finale. Allora, era Calice Amaro per una ascoltatrice dominicana, cantava Omar Codazzi. 11:22, allora, intanto continuano i messaggi, allora andiamo avanti con i messaggi. Buongiorno Ettore, sono Erika dalla Valtellina. Che bella la Valtellina, ho avuto una casetta per decenni, adoro i pizzoccheri, gli chat, anzi se continua a fare sto caldo ad agosto ci faccio una passata proprio per togliermi questa voglia di queste bontà culinarie della Valtellina. Quando è possibile potete mettermi Bugiarda di Sonia Mori, la nuova canzone. Grazie mille, buona giornata a te, al Cinghi e a tutti gli ascoltatori. Altrettanto a te. Grande Ettore, sono Franco di Pavia, ti seguo ormai tutti i giorni, quando puoi Equipe 84, grazie, agli ordini. Franco, buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Liscio, sono Anna e vorrei qualche... quando possibile ascoltare Mattia Bazar, Vacanze Romane, che bella. 83 fu quella musica che permise loro di essere rilanciati. Ciao Ettore, sono Claudio da Ponderano, è vicino a te, Cinghia, Biella Ponderano, giusto? Complimenti per la trasmissione, vorrei ascoltare gentilmente Bugiardo Amore di Franco Baguzzi, grazie. Va bene, adesso però ci tuffiamo nel passato. Nel 1932, pensa a te, venne creata una canzone che si chiamava Parlami d'amore, Mariù. Era di Andrea Bixio per la musica e la cantava Vittorio De Sica, che l'avrebbe interpretato nel film Gli uomini che mascalzoni. È diventato un successo della musica italiana a tutti i livelli e nel 1975, prima di essere sepolto da quella che lui ha definito essere stata la sua rovina, furia a cavallo del West, ma anche la sua fortuna, Mal, alias il signor Paul Bradley, decise di farne una versione rivisitata. Devo bere perché mi si stanno asciugando tutte le labbra. Quanti gradi? 30 gradi già adesso, alle 11:25. Pensate cosa saranno oggi pomeriggio alle 4. Allora, per Paolo di Genova, 1975, Mal in Parlami. Lo rivedrò il 10 di ottobre al Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 a Luino. Ci sarà anche lui, Mal, oltre a tutti gli altri, perché è una serata incredibile di grandi voci. Parlami d'amore, Mariù, Mal.

Molla. Parlami d'amore Mariu 1975. Intanto una rettifica per Claudio di Ponderano Biella. Bugiardo amore non è di Franco Bagutti, ma di Franco Bastelli, giusto Cinghia? Sì, lui annuisce. Quando annuisce il mio cuore si riempie di felicità. Si fa per dire. Allora, 331-335-6565, il numero di telefono che vi mette in relazione, in diretta con me tramite WhatsApp. Pietro Galassi, beh lui, Pietro Galassi. Ciao Ettore e ciao Cinghia, buona giornata a tutti gli ascoltatori da Emma. Ciao Emma, buona giornata da Irma di Imperia. Irma la dolce, grande Shirley MacLaine, film meraviglioso con Jack Lemmon che faceva il poliziotto. E sono quei film che sono comunque cult nella storia e che ogni tanto, meno male, ce li fanno rivedere. Allora, eravamo a Pina di Asti e Walter di Cuneo, che ieri mi avevano chiesto questa rapsodia con tutta la macità del Pietro Galassi immerso nelle sue colonne greche per antonomasia, con tutta la potenza della sua voce, rapsodia.

Era Rapsodia del Pietro Galassi. Tanti saluti da Ennio di Sabuna. Ciao Ennio, grazie per questi bei ricordi. Ciao da Pierina, ciao Pierina, e buongiorno a tutti. Radio Liscia, prima antenna da Mara di Vespolate in quel di Novara. Sì, vi ricordo che in questo momento siamo in Radio Liscio Visione, quindi se la radio, io continuo a fare la trasmissione radio, ma viene ripresa anche da alcune televisioni in Piemonte e Valle d'Aosta, prima antenna, canale 14, in Liguria, prima antenna TV, canale 79, in Lombardia, studio 1, canale 95, con il network teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio il canale 97, so che state seguendo in molti, e anche nella provincia veneta di Belluno. Allora, siamo a la Sardegna. In questo momento la Sardegna è al suo apice, non solo al suo apice come bellezza, è sempre bellissima la Sardegna, ma anche per il caldo, prevedono oltre 45 gradi e anche vieppiù entro domenica, quindi agli amici sardi, coraggio. Quantomeno quello che c'è di bello è che lì è un po' ventilato, per cui è un caldo un po' più secco di quello che si sente qui nelle zone del profondo nord-ovest, qui da dove vi sto trasmettendo da casa mia nel Monferrato. L'umidità si sente di più, ma io ho la mia arietta condizionata e non la mollo, ci vivo, non metto proprio neanche il naso fuori di casa. Fino a domenica io resto qui, ho le mie belle bevande fresche, non ghiacciatissime ma fresche, vedere qua, acqua pronta anche per il figlio medico. Stai bevendo? Ti stai idratando? Bevi, idratatevi, a me, alla mamma, messaggio ogni due ore. Allora, siamo alla dolcissima Sardegna di Marco e Alice.

era Dolcissima Sardegna di Marco e Alice. E siamo al terzo vintage di oggi. Dopo Abbronzatissima, dopo La Parlami d'amore Mariù, una canzone dei Pooh che fa anche rima. Allora, nel 1975 lanciano un 45 giri che come facciata A aveva Linda. Linda pare che sia stata ispirata dalla modella americana Linda Larsen, comparsa nello special televisivo dei Pooh girato a Sperlonga nel 1975 in occasione dell'album Un po' del nostro tempo migliore, che venne messo in onda dalla Rai il 3 di ottobre di quell'anno. Sulla facciata B c'era una canzone che si intitolava Donna Davvero. Questa Donna Davvero ci è stata chiesta da Marinuccia di Dolce Acqua e non venne messa nell'album dove c'era Linda, che era Pullover. Venne messo in seguito nell'antologia I Pooh dal 75 al 78. Quindi calcoliamola una canzone minore dell'archivio, del repertorio dei Pooh. Ma evidentemente l'aveva colpita la Marinuccia di Dolce Acqua, ha voluto ascoltarla e noi gliel'abbiamo messa. Donna Davvero, I Pooh.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Intanto è arrivato il messaggio, grazie Ettore Marinuccia, Marinuccia di Dolce Acqua, che ci ringrazia per il dono davvero dei Pooh. Allora, andiamo nel nirvana delle orchestre da ballo con questa Amour.

0: Amorcita.
1: Amorcita della Castellina Pasi Orchestra. 11:49, questa è Canzoni Senza Frontiere. Una musica da ballo e non solo, tanto non solo, che siamo arrivati ai vinili di casa Andenna. Sapete che ormai da qualche mese vi sto facendo ascoltare la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, ma la prima classifica, quella che fecero addirittura alla fine del secolo scorso, siamo nel 1998 per intenderci. Poi ogni 3-4 anni l'hanno modificata, l'hanno aggiornata. Pensate che nell'ultima versione, quella del 224 del 2024, rispetto alla prima classifica ci sono ben 220 pezzi nuovi che hanno sostituito quelli che ormai sono stati giudicati obsoleti, ma che venivano scavalcati da altri, secondo le giurie, che anche quelle sono state multiformi e sono cambiate parecchie volte. Allora, il vinile di casa Andenna di questa mattina,

Jimi Hendrix e la sua chitarra elettrica. E poi la celeberrima frase che veniva fuori da questo Purple Haze, questa foschia viola: Now excuse me while I kiss the sky. Ora scusami mentre bacio il cielo, che diventò una specie di frase simbolo, soprattutto femminile, perché addirittura diventò anche Now excuse me while I kiss the guy. Quindi ora scusami mentre bacio questo ragazzo. E quindi le donne la fecero diventare una frase cult. Era Jimi Hendrix, 22esima nella classifica delle canzoni più belle di sempre. E concludiamo questa prima ora che ci vede lasciare da parte di Prima Antenna TV, che ci segue solo per la prima ora, mentre le altre due, Studio 1 in Lombardia e il network Teleantenna, ci seguono per tutte e due le ore fino alle 13, il tempo che da lunedì al venerdì dura sempre Canzoni Senza Frontiere. Allora ci infiliamo a tutto spiano nel ballo liscio romagnolo più estremo. Romagna Capitale, canta

Paolo Ferrari, ma l'orchestra è quella di Moreno, il biondo grande evento. Ciao prima antenna, vai Moreno il biondo, Romagna capitale!

0: Vai, attenzione, meno uno. Din don, din don, din don, din don, din don, din don, din don, din din din don don don. È mezzogiorno di oggi, 15 luglio 2026, mercoledì, e come ad ogni capodora Radio Lition Summer Edition ci sono le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e Panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao bella gente, questa è Canzoni senza frontiere. Oggi è mercoledì 15 luglio 2026, le Idi di luglio, è il 196esimo giorno dell'anno, ne mancano 169, i numeri sono uguali, alla fine dell'anno. San Bonaventura è la giornata mondiale delle competenze giovanili. Sapete che ad agosto, ve l'ho già detto, lo ribadirò fino a quando non succederà, non Radio Liscio, Canzoni senza frontiere va in onda in replica. Agosto, da sempre Canzoni senza frontiere si prende le vacanze d'agosto, come tutti quelli che sono in grado di farsele. Per cui la trasmissione di oggi, quella di mercoledì 15 di luglio, andrà in onda in replica mercoledì 12 di agosto. E se state ascoltando la replica, che giorno è oggi, mercoledì 12 d'agosto? È il 224esimo giorno dell'anno, ne mancano 141 alla fine dell'anno. È Santa Giovanna Francesca di Chantal, una brava donna che prima ha fatto 6 figli con suo marito, che era il barone, il conte di Chantal, e dopo è diventata suora quando i figli sono diventati grandi, e quando è morta ha lasciato la bellezza di 86 conventi in giro per l'Europa, quando una è una determinata. Ed è, ieri era la giornata mondiale del leone, ieri 11 d'agosto, oggi 12 d'agosto è la giornata mondiale dell'elefante, questo pachiderma meraviglioso che comunque deve essere difeso, perché ci sono molti che ancora vanno in giro a farli fuori per l'avorio, per questo, per quell'altro, mentre in molti paesi è fonte di aiuto. Non c'è il trattore, adopero l'elefante. Non per spostarmi, non c'è il pullman, vado sull'elefante. In India, in Africa, in molti paesi del mondo c'è l'elefante che ancora sposta i tronchi col proboscide. Rivedete i documentari, animale meraviglioso. Bene, allora siamo alla seconda parte, seconda ora di Canzoni senza frontiere, e partiamo con un bel peperoncino piccante. Allora, il peperoncino piccante si può mangiare anche con grande caldo, perché aiuta la digestione, aiuta anche a difendersi dal caldo, perché questa sensazione di caldo che ti dà quando lo mangi, dopo attenua la sensazione di caldo, perché c'è caldo dentro che si equilibra con il caldo fuori. Questo è l'effetto che fa un peperoncino, non di quelli ultra cattivissimi come il Carolina Reaper o il Jolokia, che sono i più tremendi al mondo, ma l'abanero, che è bello forte anche lui, ma sulla pizza ci sta bene con questo retrogusto fruttato. Io poi sono un adoratore di peperoncini. Abanero.

Addirittura il bagno nei peperoncini, non lo so se quello fa bene alla pelle, non l'ho mai provato. Allora, era Banero della Mary Rinaldi, 12:11, 31 gradi, la temperatura continua a salire, bella, indefessa, coraggiosa e determinata, e noi siamo al quarto vintage di oggi. Allora, 1978, il buon Lucio Battisti, sempre in accrocchio con Mogol, canta Una donna per amico, che era una canzone dedicata ad un'amica di Mogol che si chiamava Adriana. Battisti ne incise anche una versione in lingua spagnola, ma all'epoca uscì ai primi di ottobre e una settimana dopo era già prima in classifica. E c'è rimasta prima in classifica per 12-13 settimane, prima nella hit parade italiana, quindi da ottobre fino a metà gennaio. E tutti la canticchiavano perché era veramente, come quasi tutti i pezzi di Battisti, orecchiabile e ti restava dentro. Una donna per amico, 1978, quarto vintage di oggi, Lucio Battisti.

era una donna per amico, 13 settimane primo in Hit Parade nel 1978-79, Lucio Battisti, ed era il quarto vintage di oggi. Sono già 28 anni, ragazzi, che è morto Battisti nel 98, mamma mia come passa il tempo, però quando uno è bravo lo si ricorda sempre. Allora, in anti i morti di oggi, li anticipo un po' perché sennò poi mi ritrovo strangolato alla fine della trasmissione con tutte le notiziole che metto insieme a darvi durante Canzoni Senza Frontiere. I nati di oggi, il 15 di luglio, Rosalinda Celentano, la figlia di, è nata nel 1968. Lei ha sempre contestato un po' la famiglia, comunque è stata brava perché si è posta a modo suo nel mondo dello spettacolo, facendo canzoni, presentazioni, recitazioni di vario genere. Guido Crepax, 1933, l'inventore del personaggio fumetto più erotico, secondo me, del secolo scorso, che era Valentina. Valentina era questo fumetto di ragazza col capello corto, sempre piuttosto vestita in modo audace ed erotico, che ha avuto un grande successo anni 50, 60, 70, 80. Guido Crepax era nato il 15 luglio del 1933. Francesca Pascale, famosa, la dicono, politica italiana, no, è stata l'amorosa di Berlusconi, lui gli ha lasciato un sacco di milioni e adesso fa la sua bella vita. Francesca Pascale del 1985, dichiaratamente bisessuale. Rembrandt, signori, se ne avete uno in casa tenetelo, mi dicono che vale soldi. Rembrandt era nato il 15 luglio del 1606, uno dei più grandi chitarristi del mondo, tanto che il mio regista, il Marco Sasso, detto il Cinghia, sapete che è un polistrumentista appassionato di tutti gli strumenti a corda, ha perfino una chitarra come la sua. Joe Satriani, nato nel 1956. Come si chiama la chitarra che ha ideato Satriani e che hai anche tu? La? Una Ibanez, l'ha inventata Joe Satriani, è un modello, non poteva un cultore della chitarra come il Cinghia non averla anche lui. E poi Forest Whitaker, del 1961, quell'attore di colore che ha un occhio che va sempre per i fatti suoi, ha vinto anche un Oscar ed è un caratterista. Non solo, ha fatto anche dei film da interprete principale. I morti. Allora, nel 1997, il 15 di luglio, viene assassinato sui gradini della sua villa a Miami Gianni Versace, un genio della moda italiana, famoso ancora adesso in tutto il mondo. E poi nel 1904 muore il 15 di luglio l'autore del Giardino dei ciliegi. Se non l'avete letto, leggetelo, è bello. Anton Chekhov, 1904. Ma come dice la Francesca Mazzuccato, è inutile parlare di nati e di morti. Io vorrei fermare il tempo. Così com'è adesso. No, no, con sto caldo, no. No, Francesca, no. Andiamo avanti un po', eh?

Allora, un gelato alla vaniglia che col cioccolato fondente è la morte sua. Cioè proprio il più classico dei classici era Vaniglia con Sonia De Castelli e siamo al secondo vinile di Casa Andenna di oggi. Allora, è una canzone molto particolare perché intanto è 21esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, e soprattutto è stata l'inno delle Olimpiadi di Londra del 2012. Ve lo ricordate? Quello dove c'era il videoclip con James Bond che si buttava dall'elicottero con la regina Elisabetta con il paracadute e atterravano sullo stadio di Londra per dare il via alle Olimpiadi. Ci furono delle polemiche però, perché la canzone London Calling, che è il titolo che sto per farvi ascoltare, era piuttosto macabra. Pensate che partiva dicendo: sta arrivando l'era glaciale, il sole sta precipitando, i motori si fermano, il frumento avvizzisce, c'è stato un errore nucleare. E quindi non la vedevano così ilare e gioiosa per fare l'inno delle Olimpiadi, ma tant'è. London Calling, chiamando Londra, Londra che chiamava, Londra che chiamata da Londra, perché ovviamente le Olimpiadi partivano da Londra. London Calling è stata un brano musicale del gruppo punk rock britannico The Clash. Allora, vi ripeto, 21esima, venne lanciata nel 1979 ed è stata considerata, soprattutto l'album dal quale è stata tratta, l'album più bello degli anni 80, anche se era uscita il 7 dicembre del 79, però poi il successo, 7 dicembre del 79 era vicinissimo all'80, il successo si propagò negli anni 80, per cui hanno detto l'album più bello degli anni 80. Allora, London Calling, The Clash.

Allora, era la London Calling dei The Clash. Relax, cinecalendario, dai, cinecalendario. Il film di oggi, 15 di luglio. One Day è tratto dal popolare romanzo Un giorno di David Nichols. One Day è un film sentimentale che colpisce più per la sua struttura che per il suo contenuto. La storia infatti è quella molto comune di un ragazzo e una ragazza che si innamorano, si trovano a vivere un rapporto fatto di alti e bassi, tra insuccessi lavorativi e problemi personali, in quello che sembra un amore perennemente rimandato. Il canovaccio è però organizzato attorno a scene ambientate nel corso di vari anni, dal 1988 al 2011, ma sempre nello stesso giorno, il 15 di luglio. Ed è per questo che One Day viene con Anne Hathaway. Anne Hathaway e Jim Sturgess. Anne Hathaway, che ha avuto un grande rilancio adesso con Il diavolo veste Prada 2, sempre brava. Beh, Mary Streep è inarrivabile. Quando fa la Wind Tour mi fa impazzire. 15 di luglio, quindi la giornata dedicata ad oggi, al film di oggi, One Day, ricordatevelo. Mentre per il 12 d'agosto, visto che è la giornata mondiale dell'elefante, il film è Le otto montagne, tratto dal romanzo vincitore del premio Strega 2017 di Paolo Cognetti. Le otto montagne è ambientato in Valle d'Aosta, tra le pendici del Monte Bianco e del Cervino, anche se il titolo fa riferimento alle otto vette più alte del Nepal, simbolo di ambizione e ricerca spirituale. Allora, c'è un'amicizia pura e intensa che è cementata da una scalata che Pietro compie con suo padre e Bruno, una delle tante di quell'agosto. E che agosto è? È il 12 agosto 1984, ed è per questo che il film Le otto montagne è abbinato al 12 di agosto. Come così gli amori di una notte possono essere benissimo dedicati anche loro ad oggi, ad una notte qualsiasi. Gli amori di una notte, quelli che durano una notte sola, quelli che avvengono per caso, ma che poi vengono ricordati perché magari hanno dato piacere, o magari si cerca di dimenticarli perché sono stati un disastro. Gli amori di una notte, Marco e Claudia,

Gli amori di una notte di Marco e Claudia. Oh, Nicola Pescarese ieri ci aveva chiesto reiteratamente cuoricini dei Coma Cose. Ormai i Coma Cose non esistono più, si sono divisi, hanno litigato. Basta, finita la loro grande storia d'amore. Era una storia d'amore oltre che una storia professionale. Ma la canzone resta. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2025, piaceva molto ai ragazzini e arrivò decima. Loro si aspettavano un risultato un po' migliore, ma decima comunque non è male, anche perché poi comunque ha avuto un successo di vendite. Cuoricini, quinto vintage di oggi, i Coma Cose.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Ok, eravamo d'accordo che avrei fatto giustamente l'errore, ma va un po', sta fermo lì. Allora, avrei detto i vivi e morti, il accadde oggi. Allora, ne ho solo 5, quindi faccio in fretta. Nel villaggio egiziano, nel 1799, nel villaggio egiziano di Rosetta, il capitano francese Pierre-François Bouchard trova una stele con un testo trilingue che diverrà nota come la stele di Rosetta. E siccome era in geroglifici egiziani, in greco antico, questo permette, attraverso la traduzione dal greco antico, di capire i geroglifici egiziani. 1834, l'inquisizione spagnola, quella che fece un sacco di martiri, istituita nel XV secolo, quindi nel 400, viene definitivamente soppressa per regio decreto emanato dalla reggente di Spagna Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie. Basta con questa inquisizione che avete ammazzato fantomatiche streghe e fantomatici maghi bruciati vivi dalla Santa Inquisizione. 1849, primo raid aereo nella storia della guerra. L'Austria sgancia bombe legate a palloni sulla città assediata di Venezia, che si arrenderà il successivo 22 agosto. Ovviamente non c'erano gli aerei, le hanno buttate giù dai palloni aerostatici. Nel 1989, va che bel salto in avanti, il gruppo rock britannico, rimanendo Venezia, Pink Floyd, si esibisce in un concerto storico su un palco galleggiante a Venezia davanti a circa 200.000 persone dal vivo e almeno 100 milioni via trasmissione televisiva satellitare. Ed infine, nel 2006, il 15 di luglio, Jack Dorsey lancia Twitter. Quindi c'è da 20 anni Twitter. T'hai visto che roba? Allora, siamo all'ultimo vintage di oggi. Banane e lampone. Banane e lampone di Gianni Morandi viene lanciata nel 1992. Successone enorme, la rifà nel 2026 con Annalisa, ma nel 1992 partecipa fuori concorso al Festival Bar e nel Festival Bar del 93, e all'epoca Gianni Morandi, con un ragazzo del 44, Banana e Lampone, faceva così.

Banane e Lampone 1992, Gianni Morandi, gran finale. Gran finale le abbiamo passate quasi tutte, come i bambini grandi. Ci resta proprio l'ultima della scaletta, che è Notre Dame. Notre Dame, dunque 31, sì, arriviamo precisi, precisi alle 13. Paolo Bertoli, Notre Dame. Basilica, chiesa meravigliosa, cattedrale di Parigi, ha preso fuoco, l'hanno ricostruita, adesso è lì pronta da andare a rivisitare. E poi c'era lei, la bellissima Gina Lollobrigida, che ci ha fatto un film con lui, che era il gobbo di Notre Dame. Ci ha fatto anche il cartone animato. Comunque Notre Dame, con tutto questo valzer alla frattura.

0: i francesi. Siamo arrivati in fondo anche oggi di Canzoni Senza Frontiere. Oggi metà luglio, mercoledì 15 luglio. Vediamo se le drammatiche previsioni del tempo di oggi pomeriggio si avvereranno o no. È preoccupato il Cinghia perché a Biella pare che sia particolarmente pesante la situazione. Qui meno. Grazie Cinghia, a domani, divertisciti. Da Ettore Andrena, grazie per l'ascolto, a domani e come sempre il rituale, sigla.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Buonasera Peschiera. Buonasera Peschiera, benvenuti in nostra compagnia, in compagnia di Marco e il clan.
1: Per questa serata memorabile, per questa serata memorabile che è il compleanno grandioso, grandioso di questo meraviglioso locale. Applauso grande e partiamo insieme. Pronti? Vale, andiamo!